vado, ci sentiamo dalle 6 tra poche ore. Fino alle 10 passeremo insieme questo venerdì mattina. La musica continua e come c'è LB1, questa è Neil Simon.

0: History.
1: Sono arrivate le tre, ragazzi, della notte tra il venerdì e il sabato. Oggi è il 21, in compagnia di Don Cash. Voliamo dritti al 2000, quindi 26 anni in meno. Così ringiovaniamo chi tocca anzi in grugna. Le note di quell'estate firmate Mauro Picotto e la sua incredibile Comodo. Let's go.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

quando. In questi giorni stiamo imparando a scoprire il sound funky del gruppo The Bausa. Il primo, Magnetic, e il secondo che abbiamo appena scoperto è Lose Myself. In questo caso, ragazzi, scopriamo l'originale di qualche settimana fa, Magnetic.

0: Attenzione, sono Roma, si vola e si viaggia. Benvenuti insieme a noi. Salve a chi va al lavoro, perché c'è anche chi si alza presto la mattina, la notte.
1: Salve. Buongiorno Esaurito, buona giornata a tutti e buon lavoro, Claudio da Roma.
0: Bravo Claudio, buon lavoro a tutti. More and More, vogliamo al 93 con Captain Hollywood Project.
2: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Novità. E la novità significa che stiamo per farci una bella scommessina.
1: In che senso?
0: Tranquilli, fidatevi dello zio Don Cash, i soldi in saccoccia non servono a niente. Parliamo di una scommessa musicale con coloro che ci fanno viaggiare, i nostri programmatori, che investono tutto sugli Swedish House Mafia. Certezza sicura è la voce di Licky Lee.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Rhythmic History.
1: E sono arrivate le 4, quindi è il momento di darci veramente il buongiorno, buonasera. Chi è
2: buonasera
1: con me?
2: E buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Dimensione Suono Roma. Yeah. Ivan da Guidonia.
1: Ciao Ivan da Guidonia, alle 4 del mattino io direi di allacciare le cinture. Don Cash vi riporta al 94 da Blitz, stay with me.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: note musicali di Gigi D'Ag. Fra un attimo.
1: Sei stupendo, Don Cash. Grazie per aver fatto sentire il mio messaggio un po' lamentoso.
0: Ma nessuno si lamenta. Un bacio a te, Carolina. E adesso Gigi D'Ag, perché l'amore è tutti i giorni.
2: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Ci stiamo per salutare, l'appuntamento con me Don Cascia Dimensione Suona Roma è tutti i giorni dalle 16 alle 19 nel drive time della capitale. Fra un attimo arriverà la versione extended.

0: Extended Version.
1: Buongiorno, insieme a Lorenzo Palma fino alle 6 del mattino, un'oretta per viaggiare, lo facciamo ancora nella dance degli anni 90, ma anche quella degli anni 2000, quindi due decenni importanti che ci permettono di risentire, per esempio, Systematic Love is the Answer, ma anche Robin S e Show Me Love, che apre proprio la prima sequenza di questa mattina.

0: Confession,
1: un pezzo rilasciato nel 95 da parte di Kenny Dope Gonzalez, pioniere dell'house music e altra metà del duo newyorkese Masters at Work, insieme a Little Lee Vega, The Bomb, un disco veramente pazzesco, classic house con

Da sentire c'è anche Mystic Motion fra le prossime hit. In arrivo un altro bel progetto di Blisteam, la voce era quella di Jeffrey J che dava insomma il supporto vocale agli FL65. 1993, un pezzo di Patti Smith.

prossimi hit scelte dalla programmazione per Eurythmics Kids Extended Version. C'era un bel pezzone di Seven Nation Army stravolto da Mad in the Concert, la versione dance del 2004. Memories di Network apre la prossima sequenza. La voce era praticamente

0: 6:02. Sono Daniele Greco, questa Dimensione su Roma, il nostro ritmo della capitale. Vi teniamo compagnia per tutto il giorno, lo sapete, anche in questo venerdì. Ma cos'è quella roba che scende dal cielo? Cos'è? Ah, è pioggia? Ah, esiste, quindi esiste la pioggia.
1: La storia del ritmo su Dimensione su Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: di giornata, il nostro benvenuto qui dove c'è il nostro ritmo, Dimensione Sonora, il ritmo della capitale. Buongiorno gladiatori, in questo venerdì 21 di agosto, it's Friday, es viernes, ed è un venerdì piovoso, uggioso sulla capitale e non solo, le prime gocce che scendono, pioggia che è arrivata questa mattina dall'alba, e chissà, magari abbasserà le temperature? Lo scopriremo solo vivendo. Per ora siamo qui 6:15 con i gladiatori del mese di agosto. Buongiorno da Dani Greco, quelli che non si sono mai fermati, i gladiatori che neanche nel mese d'agosto hanno detto mi fermo un attimo, no, non si può, non ci si può fermare qui, e proprio per questo ci facciamo forza l'un con l'altro, siamo qui e stamos aquí. C'è un numero che devi avere per forza per essere dei nostri, per farti sentire, è lui il numero, segnalo, 3930 119 119, non puoi non esserci stamattina.
1: Oh, ma buongiorno comandante, venerdì, sì. Il venerdì ragazzi è sempre speciale, romantico, sensuale, vabbè, con lo sguardo, come dire, vabbè, venerdì.
0: Venerdì, non è che possiamo, venerdì, vabbè. È venerdì, ma cerchiamo anche, proprio perché è venerdì, il più sveglio o la più sveglia di Roma. Il più sveglio o la più sveglia, se credi di esserlo, se credi di essere più sveglio, io, ma secondo me non mi batti, perché 4:25 il sottoscritto, io, Santa Marinella, io, come diceva qualcuno, vediamo se ci batti, dai, vediamo se mi batti, cerchiamo il più sveglio o la più sveglia di Roma e non solo, se credi di esserlo, fatti sentire, come sempre, come ogni mattina, noi siamo qui.

0: Buongiorno
1: ascoltatore. Oggi mi sono alzato prima dell'altra volta. Sì. Oggi alle 3. Direzione Toscana.
0: Vai. Salutaci la Toscana, va. Torniamo tra poco.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: The pausa. Lose myself. Lose myself. Joel Corry. Whisper. New music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Ci attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata da un contesto a tratti instabile, con dei fenomeni soprattutto nelle ore pomeridiane a tratti anche a carattere di temporale. Al mattino invece nuvi alternate a schiarite. Temperature minime che comunque saranno piacevoli, con valori intorno ai 26 gradi, temperature massime fino ai 30-32 gradi, venti a tratti sostenuti con mare fino mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Tradimeteo.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi. Il rit della capitale.
2: Dimensione Suono Roma. Il rit.

0: dire che sono le 6:26, come diceva Cesare Cremonini, anzi 27, niente. Buongiorno gladiatori, buon venerdì, c'è il più sveglio di Roma, ma certo che c'è, in linea con noi è Flavio, buongiorno, non è Flavio Cobolli, no, no,
1: buongiorno,
0: purtroppo.
1: Buongiorno,
0: buongiorno Flavio, buongiorno Flavio, da dove?
1: Magari, allora dalla zona Cassia,
0: da Cassia, da dalla Cassia. Che fai? Ancora ti sei svegliato innanzitutto?
1: Allora no, mi sono svegliato relativamente poco tempo, poco fa, dai, diciamo una mezz'oretta fa.
0: Ah, okay.
1: E mi sto andando verso lavoro. E okay, oggi è venerdì, vado in ferie.
0: Ah, vai in ferie, beh, vado ottimo, che bella notizia che ci hai dato, siamo contenti. Finalmente in ferie, dove te ne andrai di bello?
1: Finalmente in ferie, allora farò una doppia tappa, farò una tappa.
0: Sì.
1: Dunque vado un po' in Abruzzo.
0: Al mare?
1: Sì, al mare,
0: okay.
1: E poi vado a trovare mia mamma che invece sta in Veneto.
0: Ah.
1: Quindi farò, diciamo, tutta la parte orientale, giusto?
0: Certo, certo, ti fai tutto l'Adriatico, ti fai tutto l'Adriatico. Va bene. Ci sta, ci sta, ci sta. Flavio, allora buone vacanze. E a che ora parti? A che ora si parte?
1: Allora,
0: quando stacchi,
1: no,
0: immagino.
1: Lunedì mattina presto.
0: Ah, lunedì, pensavo oggi.
1: Questa mattina voglio rendere omaggio appunto dal mio nome al grande Cobbo.
0: Grandissimo Flavio Cobolli, che è passato. Sta andando benissimo. Facciamo, incrociamo le dita per lui, perché poi è romano, sì, è uno di noi, quindi dai,
1: esatto,
0: dai, è Flavio Cobolli. Va bene, Flavio, Flavio Dalla Cassia, grazie per essere stato dei nostri.
1: Grazie,
0: non sei il più sveglio di Roma, però sei stato simpaticissimo.
1: Buona giornata.
0: Ciao,
1: ragazzi,
0: grazie, ciao.

0: Ritmi History 80.
1: E allora facciamoci trasportare dalla magia dei suoni degli anni 80, dalla nostalgia in questo caso di una hit che ha fatto davvero la storia del ritmo. Dobbiamo volare a Londra per ritrovare i Bronski Beat e la magnifica Smalls on Boy, volume altissimo.
2: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

Milano e il debutto dei Bronski Beat racconta la storia di un ragazzo gay che, dopo aver subito incomprensione e violenza, decide di lasciare la propria città, e anche il videoclip racconta visivamente questa fuga e il senso di solitudine del protagonista. E diciamo che nel Regno Unito arrivò fino al numero 3 nelle classifiche in quegli anni. In Italia invece Small Town Boy arrivò addirittura al numero 1. Fu un successo grandioso e davvero gigantesco, di una hit meravigliosa che abbiamo avuto il piacere di riascoltare questa mattina, in questo venerdì, e devo dire che anche i DJ del momento hanno avuto ispirazione da questa canzone, in particolare due, Alok e Sigala, che ripresero proprio il synth di quella canzone nella loro All By Myself. La sentiamo? Un pezzettino? Sì? Senti? Sì? Quindi diciamo una hit che dà ispirazione a distanza di 40 anni ad altri DJ. Meravigliosa la nostra Rhythmic History 80 di questa mattina.

0: te.
1: Però la ritmo è avanti del 1980. Allora, vedi come cammina, ritmo lo ricchio.
2: Ti piace guardare le macchine, hai un ritmo, del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Drive
3: Time. Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
3: Dimensione Suono Roma.

0: la settimana in cui uno si riposa. Oh. Comunque sembra un grande saluto dal Poromo dei Ragni. Ciao,
1: ciao Poromo dei Ragni, tu fedelissimo. Vabbè, riposati anche tu, dai, hai bisogno di staccare un po'. Buone ferie, dove te ne andrai? Lì in ciociaria, rimani lì, oppure magari non lo so, ti fai un altro viaggetto, ma sta bene in ciociaria, ciociaria buona, ciociaria buona.
2: Buongiorno predatori.
1: Buongiorno.
2: Dai, è venerdì.
1: Sì.
2: Per l'ultimo giorno di lavoro ed oggi anche il mio compleanno. Ah. Alessandro da Priverno.
1: Auguri Ale, allora, ma ce lo dici così, è il tuo compleanno, tanti auguri da tutti noi, Ale. Buongiorno gladiatori, oggi è 21 di agosto, facciamo un salto nella storia perché nel 1911, proprio il 21 d'agosto, veniva accadde qualcosa di importante, il furto del secolo, c'era il furto del secolo, il furto della Gioconda al Louvre ad opera di Vincenzo Perugia, ha ispirato poi film, libri e quant'altro. Vabbè, per fartela semplice, lo rubò, insomma, questo dipinto, uno dei più famosi al mondo, la Gioconda al Louvre, la riportò a casa, solo che poi, insomma, ci furono vicissitudini, venne anche arrestato, insomma. La storia, che potete trovarla anche su internet, è molto molto molto molto carina, c'è tutta una storia dietro, non si sa ancora oggi cosa abbia spinto il buon Vincenzo Perugia, forse dicono alcuni l'istinto patriottico a riportare a casa la Gioconda, solo che poi ritornò al Louvre, tornò in Francia. Va bene gladiatori, buongiorno, 10 minuti alle 7, state con noi, c'è la nostra musica, e che musica, quella che arriva è di Alok.

bella. Si titola Ocean House. L'hai sentita su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, e qualche secondo e siamo di nuovo in redazione per la prima

0: Buongiorno da Salvatore Lordi, ennesima morte sul lavoro, questa volta a Viterbo, dove è deceduto un operaio in un cantiere di Piazza San Carluccio. In base alle prime ricostruzioni, ieri pomeriggio l'uomo avrebbe accusato un malore. Sul posto la polizia per gli accertamenti di rito. Sono stati salvati due cavalli abbandonati e denutriti nella riserva naturale della Marcigliana. Trovati senza cibo né acqua all'interno di un recinto, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dalla ASL. Il proprietario, un 78enne italiano, è stato denunciato per abbandono di animali. Una maxi truffa per ottenere finanziamenti agevolati, a scoprirla la Guardia di Finanza di Roma, che ha indagato 4 persone, scattato anche un sequestro preventivo di 3 milioni di euro sulle disponibilità finanziarie degli indagati. L'ultra leggero precipitato nel Cosentino, dove hanno perso la vita i due avvocati romani Arnulfo e Buccicco. Iniziate le operazioni di recupero del velivolo, l'autopsia è prevista all'inizio della prossima settimana. Allerta meteo per oggi a Roma, l'allarme diffuso dalla Protezione Civile per le successive 12-18 ore. Gli esperti parlano di dense precipitazioni sul Lazio con piogge e temporali nel weekend. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Sono le 7, vamos!
2: Ritmic History, le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: E della pioggia, ma che fa? Arriva quindi sta pioggia, arriva!
3: Hola, viene il mejor gladiador del mundo.

venerdì mattina con Dimensione Sono Roma, con i gladiatori. Buongiorno da Daniele Greco. Avete mai sentito parlare, amici miei, della regola delle 48 ore dopo un primo appuntamento? L'idea è molto semplice: invece di decidere subito se quella persona ti può piacere oppure no, dopo il primo appuntamento, aspetta 2 giorni, 48 ore. A caldo, infatti, possiamo confondere l'emozione, l'ansia o l'entusiasmo del momento con una vera attrazione. Dopo 48 ore, invece, dovrebbe restare quello che conta davvero, la voglia di rivedere quella persona. Magari non ricordi nemmeno cosa indossava, ma continui a pensare ad una sua battuta, a come ti sei sentito insieme, a quella sensazione, no, di stare bene con lei o con lui. Questo secondo Julie Nguyen, nota dating coach che si occupa proprio dei primi appuntamenti. Lei dice che la maggior parte dei single giunge troppo rapidamente a conclusioni drastiche, liquidando potenziali partner perfetti dopo appena 2 ore di conversazione. E quindi, per ovviare a questo problema, viene in soccorso proprio questa regolina delle 48 ore. Diciamo è un periodo di quarantena emotiva, mettiamola così, prima di capire se effettivamente quella persona può piacerti o meno, se vuoi rivederla, se vuoi risentirla.

0: Gladiatori, buongiorno. Giova che è in tour per il suo summer party. In questo momento attraversa in bici tutto il sud Italia, sta percorrendo circa 140 km al giorno in bicicletta, ma in queste ore è scoppiata anche una polemicuccia che lo riguarda a Matera. Parliamo della Basilicata, la Basilicata, insomma, regione bellissima, però che è al centro di un ciclone, soprattutto l'agenzia di promozione territoriale, che è stata criticata per aver pagato un ingaggio a 4-0 proprio a Jovanotti, 30.000 euro per un post sui social. Questa agenzia di promozione territoriale avrebbe riconosciuto questo compenso per la promozione legata al passaggio di Jovanotti in bicicletta proprio lì a Matera. La direttrice dell'APT ha difeso l'operazione e dice: pensare che la promozione non abbia un costo è pura follia. E ci si chiede, appunto, in queste ore si è divisi se sia questa una cifra folle per quanto riguarda un passaggio in bicicletta per sponsorizzare un po' il suo passaggio, oppure se sia effettivamente un investimento pubblicitario. Quindi qual è la differenza? Dov'è la verità? Dov'è?
1: Buongiorno gladiatori, buongiorno a tutti, dai che oggi è venerdì. Un saluto da Alessandro il giardiniere.
0: Lo svizzero, proprio lui, sempre presente e sempre puntuale. Gladiatori, buongiorno, state con noi.

0: spot pubblicitario per Matera, sì. Che a Matera, devo essere sincera, sì, non c'è proprio,
1: non c'è bisogno
0: di
1: Matera, la conosciamo benissimo,
0: sponsorizzarla, perché certo, i turisti ce ne sono tantissimi,
1: certo.
0: Io ci vado almeno due volte l'anno, sì, essendo di origine lucana, ci vado due volte l'anno, mm-hmm, e vado due volte l'anno a Matera, una città bellissima, bellissima. Quindi tutta questa cifra per un passaggio, neanche che ha fatto chissà, per un passaggio, sì, in bicicletta, mi sembra una cifra astronomica. Daniela, a tutti,
1: ciao, ciao Dani.
2: For you.
3: Le hit più ritmate da

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Aptodis, averla ti conviene.
2: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
3: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: È una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
8: Al rientro dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Ci attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata da un contesto a tratti instabile, con dei fenomeni soprattutto nelle ore pomeridiane, a tratti anche a carattere di temporale. Al mattino invece nuvi alternate a schiarite. Temperature minime che comunque saranno piacevoli, con valori intorno ai 26 gradi, temperature massime fino ai 30-32 gradi, venti a tratti sostenuti con mare fino mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
11: Gladiatori, buongiorno, si riparte dalla nostra musica.
12: Amadera, ma danno a me 30.000 euro, passo io con le piante.

0: 7.35, buongiorno gladiatori, buon venerdì!
1: Buongiorno Daniele, ha finito la Discoli, finalmente piove, che bello! Non voglio sentir nessuno che si lamenta di questa pioggia.
0: No,
1: per recuperare
0: nessuno.
1: Tutto il caldo che ha fatto deve piovere un mese e mezzo di seguito.
0: Sì, è

0: come piove, madonna quando ne viene giù.
1: Facciamo la danza della pioggia stamattina, a patto che non faccia danni, no? Siamo tutti d'accordo. Facciamo questo gioco, fai come questo amico, 3930-119-119, e tira fuori una canzone che abbia all'interno la parola pioggia, oppure piovere. Vediamo un po' cosa esce fuori, sono sicuro esce di tutto. Come dice Gianni, scende la pioggia, all'inglese magari rain, it's a rainy, it's a rainy day. E vediamo un po', dai, cantacela pure.
2: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: capito? Hai capito? Sotto la pioggia i grandi venditti, ma poi c'è lei. Senti che cosa ci ha tirato fuori. Ce l'ha pure cantata, eh? Ce l'ha pure cantata. Sì, venditti, venditti, abbiamo sentito. Lei, senti?
1: I'm singing in the rain.
0: Just vai, non mollare.
1: In the rain.
0: Sì.
1: What a glorious day. And I'm happy again. Scusate,
0: no,
1: non mi ricordo nemmeno se era così. Comunque mi fate sempre
0: sorridere. Grazie tesoro.
1: Di nuovo, buona giornata.
0: Buona giornata a te. Poi ancora chi c'è? Chi
2: it's
0: c'è? Eccolo. Oddio. Alleluia, it's raining man.
2: Amen, it's raining man.
0: Alleluia.

0: meglio nelle canzoni con all'interno la parola pioggia. Devo salutare un amico o un'amica, non si è firmato, firmatevi sempre amici al 3930 119 119. Ha tirato fuori questa meravigliosa canzone di Venditti, Piove su Roma. Mamma mia, io la sentirei in loop, senti che bello.
1: Su Roma,
0: dall'album dalla pena al cuore.
1: Nemmeno questo tempo
0: che
1: di
0: bella, che bella, che bella, grazie amico mio, grazie, grazie. Guarda, abbiamo amici, ma sarei qui ad ascoltarla in loop per ore. Una bellissima canzone. Francesca dalla provincia di Viterbo scrive: e remix Here Comes the Rain Again. Questa qui.

titolo, non solo. Poi ancora, chi è che scrive Walking in the Rain, Kiss the Rain, November Rain, Guns N' Roses? Dai, tirate fuori il meglio, cercate nell'archivio del della vostra mente una canzone che abbia all'interno la parola pioggia, oppure rain, non lo so, la lluvia también.

0: sono rifatto.
1: Marco è strano da Roma. Ciao. Comunque c'è anche la canzone quella famosissima di Gianni Morandi.
0: Sì, vabbè, scende la pioggia
1: del 68,
0: ma che fa?
2: Piove.
0: Oddio,
2: mamma mia, se piove.
0: Questa è tua però, amico mio.
2: Sa come piove.
0: Questa è tua. Oh.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Un buongiorno a Salvatore Lordi, ci sono le news da sentire.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il femminicidio di Colleferro, si attende l'esito dell'autopsia al Policlinico di Tor Vergata sul corpo di Ioanna. La comunità è sotto shock, il funerale è previsto per la prossima settimana mentre si prepara una fiaccolata in suo onore. Allerta meteo per oggi a Roma, l'allarme diffuso dalla Protezione Civile per le successive 12-18 ore. Gli esperti parlano di dense precipitazioni sul Lazio con piogge temporali nel weekend. A fianco dei fragili, la comunità di Sant'Egidio non si ferma nemmeno d'estate. Oltre al sostegno sociosanitario domiciliare alle persone che non hanno nessuno, quest'anno anche occasioni di socialità con le convivenze solidali. Mobilità, oggi è l'ultimo giorno per la scelta della targa principale per il contrassegno unico disabili. Lo comunica una nota di Roma Servizi per la Mobilità. Dopo la riduzione delle targhe da 3 a 2 con l'indicazione della principale e della secondaria, da domani potranno accedere nella ZTL solo quelle appartenenti alla prima tipologia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

Daniele Greco, vi state sbizzarrendo lì fuori cercando i titoli con all'interno la pioggia, rain, rain di Madonna, scrive Mauro, Alessandro dalla storta, set fire to the rain di Adele. Allora, sono tantissime, tirate fuori i titoli, tirate fuori, noi ci mettiamo la musica.

Tutti da Dani Greco e Gladiatori, entrati magari da poco con noi, connessi con il ritmo della capitale. Stavamo buttando giù una lista di canzoni con la parola pioggia, piovere all'inglese rain, e rainy va benissimo tutto.

tradotto anche in un'altra lingua, perché no? Avete tirato fuori dei titoli bellissimi, come Piove su Roma di Venditti. Io c'ho ancora i brividi perché è una canzone meravigliosa del grande Antonellone. Alessandro scrive La pioggia alla domenica di Vasco Rossi e Marracash. Sai come me la ricordavo?

anni fa, bella, bella, bella, bella, grazie, grazie. Vabbè, le 8:15 adesso, buona giornata e buon venerdì, inizio di weekend. Ci auguriamo, insomma, che la pioggia tanto citata sia arrivata anche dalle tue parti. Qui a Roma Nord, zona Balduina, il cielo minaccia proprio un temporalone. Vedremo, vedremo, vedremo.

0: qui da Torbagliani Capigue i gocci d'acqua e più caldo di prima.
1: È quello il rischio.
0: Comunque un'altra canzone sulla pioggia era quella di Nicola Malo tutta la notte.
1: L'abbiamo sentita, l'abbiamo messa, cade la pioggia. Cade sta pioggia? Noi torniamo tra poco, stai qui.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Swedish House Mafia. Lee Kelly. Happiness is

0: Music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme.

0: Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Dimensione suono Roma, meteo.
7: Si attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata da un contesto a tratti instabile, con dei fenomeni soprattutto nelle ore pomeridiane, a tratti anche a carattere di temporale. Al mattino invece nuvole alternate a schiarite, temperature minime che comunque saranno piacevoli, con valori intorno ai 26 gradi, temperature massime fino ai 30-32 gradi, venti a tratti sostenuti con mare fino mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Gladiatori, buongiorno. No, mi ha preso in parola l'amica Jennifer dalla Svizzera, che saluto. Io prima ho detto vanno bene anche canzoni con il termine pioggia anche in un'altra lingua, non solo in italiano e in inglese. Lei mi ha tirato fuori il pleu di Edith Piaf. Alto livello stamattina. Ma che bello, mi sembra di essere tornato
1: la vita, la d'armonia,
0: l'infancia, la Parigi. Bellissima, grazie Jennifer. Jennifer dalla Svizzera. No, basta canzoni sulla pioggia, eh. Basta, piuttosto c'è una canzone che arriverà tra pochissimo nell'appuntamento Rhythmic History 80, la canzone delle 8:30 che abbiamo scelto, che quest'anno compie 46 anni, di un artista straordinario. Un po' di indizi: è una voce che ha fatto ballare praticamente almeno 3 generazioni, e lui aveva un accessorio che nelle sue mani è diventato

0: Music History 80.
1: Eccolo qua, arriva il re del pop quando ancora il mondo non aveva capito fino in fondo quanto sarebbe diventato grande. Ed un groove irresistibile, la regola è una sola: non fermarti finché non è abbastanza. The Stop You Gain Enough.
2: Michael Jackson. Wow.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

è dall'album Off the Wall di Michael Jackson 1980, Don't Stop Till You Get Enough. È stata anche la prima hit solista di Michael, proprio in quell'anno che ha raggiunto la numero uno negli Stati Uniti. Un viaggione che abbiamo fatto stamattina, in questo venerdì mattina, con Rhythmic History 80, un appuntamento che tornerà anche nella prossima ora.

0: risentita nel venerdì mattina di Dimensione su Roma. Gladiatori, buongiorno, buon inizio di weekend da Dani Greco, state con noi, tra un po' parliamo dei 5 tipi diversi d'amicizia.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionario ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

pilastro fondamentale per tutti noi, beh, poi il detto famosissimo che trova un amico trova un tesoro. Alle volte, secondo me, mi sbilancio, è più importante avere un amico, cioè più importante l'amico di un partner. Boh, l'ho detta, l'ho buttata lì. Ma quanti amici servono davvero per essere felici? Secondo un nuovo studio non ne basta uno solo, nella vita abbiamo bisogno di almeno 5 tipi diversi di amicizie. C'è l'amico di circostanza, quello che incontri al bar, sotto casa, in palestra, magari non gli racconti i fatti tuoi, però con lui ti fai due risate. Poi c'è l'amico delle passioni, quello con cui condividi calcio, musica, palestra, serie TV e basta dire andiamo in discoteca, andiamo in una serata, lui è già pronto e viene con te. Poi c'è l'amico del lavoro, quello che ti salva nelle giornate infernali, ne abbiamo tanti amici, c'è chi ha i nemici, c'è chi ha gli amici al lavoro, spero più amici che nemici. E poi arrivano i pezzi da 90, quelli importanti, è l'amico storico, quello con cui condividi tutto, l'amico di una vita, quello che ti conosce perfettamente, vi conoscete sin da bambini e praticamente già sa tutto di te e già sa cosa stai per dire. Secondo gli esperti, le amicizie durature diventano sempre più importanti con l'avanzare dell'età, perché le nostre cerchie sociali si restringono.

0: gruppetto di amici è 5, 5. Lo dice il nuovo studio.
1: Buongiorno, Daniele, sono Anna.
0: Ciao.
1: Allora, io ho 5 amiche.
0: Sì.
1: Ma amiche.
0: Sì.
1: 3 sono amiche del liceo.
0: Bello.
1: E dal liceo non ci siamo mai perse. E ci siamo sempre una per l'altra.
0: Che bello così.
1: L'altra l'ho conosciuta quando i bambini andavano all'asilo, quindi i nostri figli hanno quasi 29 anni, quindi tanta roba.
0: Tanti anni.
1: E una l'ho conosciuta il primo giorno di lavoro, durante le selezioni del lavoro, quindi sono 35 anni. Ecco, a 57 anni ormai io non ho bisogno della quantità, ma della qualità.
0: Certo,
1: e loro sono la qualità.
0: È chiaro.

0: Assolutamente, ci sono sempre, io per loro, loro per me. Se ho bisogno mi basta alzare il telefono e loro ci sono e viceversa.
1: Che bella storia.
0: Ed è veramente una fortuna.
1: Che bella
0: storia. Un abbraccio, Daniele. Ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: Grazie, grazie a te per averla condivisa
2: sono
1: con noi.
2: Ciao, Fabri. Allora sono fortunato perché io ho 5 amici che ci conosciamo da 40 anni.
1: Vedi, anche lui.
2: Ancora ci vediamo, ci siamo le cene, abbiamo un gruppo su WhatsApp. Allora sono fortunato, ma
1: sì.
2: Questa amicizia poi per me è molto importante.
1: È importantissima. Sei fortunato, sei fortunato.

0: su Dimensione, sono Roma, Angelina Mango e Marco Mengoni. Qualche secondo e è un altro appuntamento con l'informazione dalla capitale.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Ritorniamo in redazione, c'è Salvatore Lordi, sentiamo tutti gli aggiornamenti.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta alla droga, sequestrato dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, oltre 85 kg di stupefacente tra marijuana e cocaina in un doppio fondo, arrestato un autotrasportatore bulgaro nel porto di Civitavecchia. Dalle auto passate al setaccio fino ai trolley e borse sottratti in pochi secondi e un mosaico di incursioni predatorie, quello intercettato dalla Polizia di Stato in diversi quadranti della capitale. Il bilancio complessivo è di 11 arresti. Sono stati salvati due cavalli abbandonati e denutriti nella riserva naturale della Marcigliana. Trovati senza cibo né acqua all'interno di un recinto, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dall'ASL. Il proprietario, un 78enne italiano, è stato denunciato per abbandono di animali. Allerta meteo per oggi a Roma, l'allarme diffuso.

0: tutto dalla protezione civile per le prossime 12-18 ore. Gli esperti parlano di dense precipitazioni sul Lazio con piogge temporali nel weekend. La Regione Lazio interviene a sostegno delle imprese agricole colpite dalle conseguenze delle alte temperature e della scarsità di precipitazioni, disposto una maggiorazione del 50% del quantitativo di carburante agricolo ad accisa agevolata. Il provvedimento è stato adottato dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: You know what time it is? Sono le 9.

0: 21 di agosto, buongiorno, buongiorno a tutti da Daniele Greco e buongiorno ai gladiatori.
1: Ciao gladiatori!
0: Gladiatori del mese di agosto, so che ci siete, attenzione perché entro le 10, a sorpresa, tornerà a trovarci anche il nostro gioco ufficiale, I Love Roma.

0: love Roma. I love Roma.
1: Pronti, prontissimi a giocare. 9-7 minuti, è arrivato a surprise anche questa mattina per provare, insomma, a farti vincere. Ci proviamo, noi ci proviamo a farti vincere il nostro zainetto con il gioco ufficiale di Dimensione Suo Roma, protagonista di I Love Roma questa mattinata, in questo venerdì mattina, è la canzone di Antonello Venditti che abbiamo sentito prima, mi fa impazzire. Piove su Roma, proprio direi a fagiolo con la giornata di oggi. Sentiamola in tutta la sua bellezza, prego.
2: Quest'amore non vuole morire.

0: 119 119, che meraviglia questa canzone, al più veloce regaliamo lo zaino. Giocate con noi amici, vogliamo sapere in quale anno è uscita questa canzone di Antonello Venditti dal titolo Piove su Roma. È tratta dall'album Dalla pelle al cuore. Ho dato un indizio non indifferente, perché poi vedrai, potrai capire. È uscita nel 97 o nel 2007? 3930 119 119, in bocca al lupo.
1: I love Roma. I love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Pronti a conoscere la vincitrice del primo appuntamento di oggi con I love Roma, che è Tiziana da Vermicino. Buongiorno Tiziana, benvenuta.
3: Ciao Daniele, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: grazie.
2: Conosciamoci un po', che fai nella vita? Raccontaci un po' di te.
3: Allora, lavoro in uno studio medico.
2: Sì.
3: E
2: lì a Vermicino?
3: A Vermicino.
2: Ok,
3: sì,
2: proprio
3: sì.
2: Lì, casa e bottega fai, brava, brava.
3: Esatto.
2: Ok, ma sta piovendo, com'è la situazione lì, meteo?
3: No, qui devo dire, allora, è nuvoloso, però non piove.
2: Ok.
3: Non piove qui da me.
2: Ok, beh, meno male, dai, meno male. Senti, torni in ferie?
3: Sto lavorando, questa settimana sto lavorando, sono già stata in ferie, la prossima ripartirò per...
2: Appunto, io lo so, me l'hanno detto, per la Calabria,
3: per la Calabria.
2: Dove, a Tropea?
3: Tropea,
2: che bello, che bei posti, bello. Mandaci molto. Foto poi, mandaci scatti,
3: Assolutamente sì.
2: Senti, allora, piove, perché ti ho chiesto se piove? Perché piove su Roma, la canzone
3: Roma
2: con la quale giochiamo oggi di Antonello Venditti, questa. Che bella, che bella che è.
4: Quest'amore non può morire.
2: Sentiamola un altro po'.
3: Sì, dai, ascoltiamola tutta.
2: Magari. Va bene. In che anno è uscita questa canzone di Venditti? 97 o 2007?
3: 2007,
2: certo, dall'album Dalla pelle al cuore. So che tu sei una fan, tra l'altro, di Venditti, quindi
3: sì,
2: non potevi non saperla, vero?
3: Esatto.
2: Anche Dalla pelle al cuore è molto bella, insomma, in quell'album ci sono canzoni molto... molto, molto interessante. Che vabbè, Antonello Venditti, sì, ma di che stiamo a parlare, ragazzi? Di cosa parliamo?
3: È vero.
2: Di cosa parliamo? Tiziana, grazie per aver giocato con noi. A te lo zaino, visto che sei stata la più veloce. Vuoi salutare
3: grazie
2: qualcuno?
3: Allora, tutte le persone che mi conoscono, volevo dirvi che siete dei grandi,
2: grazie,
3: che ascolto solo voi, sempre sintonizzato sul canzone 9.
2: Brava.
3: Sempre.
2: Va
3: e
2: bene,
3: mi tenete sempre compagnia.
2: Grazie di cuore, Tiziana. Buon
3: grazie
2: lavoro, buona giornata e buone vacanze. Che farai?
3: Grazie altrettanto.
2: Ciao.
3: E ciao, dai, grazie di cuore.
2: ciao.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Aptodis, averla ti conviene!
2: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene!
1: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
3: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis! Todis, buongiorno convenienza!
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Ripartiamo, buon venerdì, inizia il weekend e si sente. Grazie anche alla musica di Dimensione Suona Roma, ovviamente ci siamo noi con tutto il nostro ritmo. Ciao.

tocca ricordi di Dimensione Sonoroma volati al 1986 con Venus che arrivò al numero uno in diversi paesi, compresi Stati Uniti ed Italia, ma non

solo nel nostro paese, ma un po' in tutto il mondo. Quanta storia in questo venerdì mattina. È l'appuntamento Rhythmic History 80 che tornerà anche domani dalle 6.

0: mattina. Si sente l'odore del weekend, eh? Si sente.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando.

0: tutti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Il

fortuna c'è la musica di Dimensione Sono Roma, così che alleggerisce un po' il tutto, diciamo, c'è anche un po' di sole quando suona questa musica. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, e quella che arriva è firmata dalla DJ sudcoreana Peggy Gu, è la nuova Woman.

0: Friday Night su Dimensione Solo Roma, e quel CCAI che ancora a distanza di anni dobbiamo capire cosa volesse dire.
1: Ma che hai detto? Buongiorno.
0: Hai sentito, buongiorno Carlari, hai sentito cosa fa? CCAI.
1: Ah,
0: la canzone.
1: CGIF.
0: Che dice?
1: CGIF, Thanks God It's Friday.
0: Ah, Thanks God It's Friday.
1: Vabbè, diciamo.
0: Grazie a Dio è venerdì.
1: Diciamo, una cosa che ti assolve è che tu sei molto invece ferrato sulla lingua spagnola.
0: Ho
1: giusto?
0: Capito, però.
1: Vabbè. No, ti sto dicendo.
0: Sì,
1: ci fosse stata una canzone spagnola, tu lì.
0: Hai
1: proprio
0: ragione. Senti, Gianma,
1: figurone,
0: dimmi
1: vai
0: un po', hai beccato l'acqua stamattina per arrivare?
1: No,
0: ancora no. Però
1: sento applausi, che è successo?
0: Gli applausi per il CC. quindi non hai beccato la pioggia.
1: No.
0: Attenzione, il temporale è imminente.

0: Beats, quella di Ed Sheeran, con il quale ci salutiamo, almeno per quanto mi riguarda.
1: Vatti a riposare,
0: poi ci sentiamo domani dalle 18.
1: Ciao Dani,
0: Marco, buona continuazione, Bettitos, ciao a tutti.
2: Tutta Roma in un click.
3: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
4: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
5: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
1: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta alla droga, sequestrato dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, oltre 85 kg di stupefacente tra marijuana e cocaina in un doppio fondo, arrestato un autotrasportatore bulgaro nel porto di Civitavecchia. Dalle auto passate al setaccio fino a trolley e borse sottratti in pochi secondi e un mosaico di incursioni predatorie, quello intercettato dalla Polizia di Stato in diversi quadranti della capitale. 11 gli arresti, il bilancio complessivo. L'ultra leggero precipitato nel Cosentino, dove hanno perso la vita i due avvocati romani Carlo Annulfo e Angela Buccicco. Iniziate le operazioni di recupero del velivolo, l'autopsia è prevista all'inizio della prossima settimana. Nel Lazio si torna sui banchi di scuola martedì 15 settembre, lo fa sapere l'ufficio scolastico regionale. Il liceo Righi della capitale anticipa, si torna il 10, le lezioni invece termineranno l'8 giugno. Per le scuole dell'infanzia il termine dell'anno è fissato al 30 giugno. Borse, quelle europee, aprono deboli e poco mosse, chiudendo la settimana con i prezzi dell'energia elevati che riaccendono i timori inflazionistici. Nelle prime fasi di contrattazione Milano è in rialzo dello 0,15%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Iniziamo, sono le 10:02.

0: Buongiorno, buongiorno da Gianmarco. Come state? Tempo dovrebbe essere diverso, dovremmo aspettarci forse qualcosa di differente nella nostra città, magari lo scopriremo insieme nel corso della mattinata. 4 hit adesso.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 98.

stasera Noemi su Dimensione, suona Roma al ritmo della capitale. Buongiorno, 21 agosto, che giorno è oggi? Ditemelo, non lo sento. Che giorno della settimana? Quale?

0: date dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Dai, sì, che è quel giorno.
1: È venerdì,
0: voglio sentirlo dalla vostra voce. A proposito, questo fine settimana tornerà la Serie A, per la gioia di molti, e c'è una bella iniziativa per coinvolgere tutti nello sport, in questo caso nel calcio, negli spazi pubblici delle città.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: The Pausa, Lose Myself. Joel Corry, Whisper. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida cornetto classico 6 coni a soli 3,49 euro. Asdomar tonno all'olio di girasole 70 grammi per 6 a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi.
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Energy Music.
2: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

8 dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale, venerdì 21 agosto, le 10.25, buongiorno e ben arrivati, insomma, a tutti quanti. Io sono Gianmarco, si parla di sport, visto che tra l'altro questo fine settimana tornerà la Serie A, c'è chi è tornato in città apposta per la Serie A, per lo stadio, soprattutto per un discorso di Roma-Fiorentina, vista che sarà la prima all'Olimpico, c'è la volontà di rendere lo sport accessibile a tutti negli spazi pubblici, nelle piazze, nei parchetti. Questo è proprio l'obiettivo di una grande azienda di articoli sportivi, quella in cui più o meno tutti, quando dobbiamo comprare articoli di questo genere, andiamo, ha deciso da qualche settimana di installare in alcuni parchi di Praga degli armadietti, distributori automatici anche, ma sono degli armadietti, con all'interno palloni di vario genere e attrezzi vari, per dare a chiunque la possibilità di svolgere le proprie attività preferite all'aperto, eventualmente in compagnia, socializzare, divertendosi, creare un pochino quella situazione lì, no? Che fa sempre piacere. Come funzionano questi armadietti? Tu vai lì, inquadri il QR code con lo smartphone, da lì si apre la porticina magicamente e ricevi in prestito per 90 minuti questo pallone e insomma inizia il divertimento. Tutto gratis. A questo punto vogliamo sapere a Roma quando, cara azienda.

Nuovo appuntamento con la storia del ritmo, anno 1999 per All I Really Want, il disco di Kim Lucas con il tocco magico degli FL65. Alle 10.33 in questo venerdì mattina su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Si parla dell'iniziativa di un'azienda che vende abbigliamento sportivo in tutto il mondo, che ha deciso di installare degli armadietti nei parchi di Praga con dei palloni all'interno, palloni che si possono affittare per dare la possibilità, insomma, a chiunque di rendere accessibile lo sport, in questo caso il calcio, visto che si parla prevalentemente di palloni da calcio. È una bella iniziativa, lo stesso motivo per cui è nato il discorso del curling a Colle Oppio, praticamente ai piedi del Colosseo, con le piste che sono arrivate da qualche mese, e l'obiettivo è proprio quello di rendere lo sport sempre più accessibile sia a romani che a turisti che passano di lì, magari aspettando le temperature un po' più piacevoli, un po' più umane. Arriveranno.

0: Max su Dimensione Suono Roma, arriva la novità musicale di quest'ora.
1: Che erdaie sia con te!
2: No, la ritmo è avanti del 1980. Allora, vedi come cammina, ritmo lo ricchio.
0: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrai ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Drive
3: time. Che erdaie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: La musica della tua estate. Summer. Dimensione Suono Roma.

Prima di arrivare al successo con la musica, il protagonista di questa novità musicale le ha provate un po' tutte, addirittura ha partecipato nel 2013 al noto reality show Jordi Shore in onda su MTV. Ma come, di chi stiamo parlando? Di Joel Corry, questa è la nuova Whisper. Dimensione

0: da 1 euro fino a domenica solo con la tua 1 euro club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. 1 euro, batte forte sempre.
1: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
2: C'è Salvatore Lordi in redazione con lui. Sentiamo le news dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi, ennesima morte sul lavoro, questa volta a Viterbo, dove è deceduto un operaio nel cantiere di Piazza San Carluccio. In base alle prime ricostruzioni, ieri pomeriggio l'uomo avrebbe accusato un malore. Sul posto la polizia per gli accertamenti di rito. Lotta alla droga, sequestrato dalla Guardia di Finanza in collaborazione con le dogane, oltre 85 kg di stupefacente tra marijuana e cocaina in un doppio fondo. Arrestato un autotrasportatore bulgaro nel porto di Civitavecchia. Dalle auto passate al setaccio fino a trolley e borse sottratti in pochi secondi e un mosaico di incursioni predatorie, quello intercettato dalla Polizia di Stato in diversi quadranti della capitale. 11 gli arresti, il bilancio. Contro esodo, 24 milioni gli spostamenti in Italia, molti sono quelli che tornano a casa ma alcuni ancora partono. Lo fa sapere una nota dell'ANAS. Bollino rosso da oggi pomeriggio a domenica. Nel Lazio attenzionate la via Appia, la Pontina, l'Aurelia e la E45. Mobilità, oggi è l'ultimo giorno per scegliere la targa principale per il contrassegno unico disabili. Lo comunica una nota di Roma Servizi per la Mobilità. Dopo la riduzione delle targhe da 3 a 2 con l'indicazione della principale e della secondaria, da domani potranno accedere nelle ZTL solo quelle appartenenti alla prima tipologia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
2: le 11:00.

0: tira Gianmarco, sì, anche se poi l'estate è tutto differente. Weekend di Serie A, torniamo in un anno in cui gli europei di calcio furono vinti dalla Danimarca, sperando in sorprese anche per quanto riguarda la Serie A. E nella musica chi c'era?
1: Rhythmic History 92.

Franco Paranoia di Samurai J tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, a vivere questo venerdì mattina insieme. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Amici, voi soprattutto che in questo momento siete al mare oppure magari in ferie, insomma in quella situazione lì, sicuramente in spiaggia, siete tra quelli che quando fate il bagno al mare ogni 3x2 vi guardate intorno, oddio aspetta che c'è, cos'era quello? Ecco, roba del genere. E allora secondo me la prossima storia un pochino vi traumatizzerà, ma però fa molto

nuova di Madonna su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dicevamo, quanti di voi quando fanno il bagno in mare si guardano intorno che non ci sia niente nei dintorni? Beh, la storia ci porta, quella che sto per raccontarvi, ci porta a Marbella in Spagna. Uno dei tanti, delle tante persone in vacanza stava facendo un bagno rilassante, rigenerante, e a un certo punto ha visto un pesce gigante che si dirigeva verso di lui con una pinna anch'essa gigante, inquietante. Quindi ha cominciato a correre fuori dalla riva il più possibile, tutti gli altri bagnanti dietro a lui, di corsa c'è uno squalo, per alla fine poi scoprire che in realtà si trattava di un tonno di circa 300 kg, poverino, che era lì, che era in difficoltà, probabilmente ferito o ammalato, è stato scambiato per uno squalo. Però il video è stato ripreso sicuramente per generare like, però si vede proprio questo uomo disperatamente che scappa per poi rendersi conto che effettivamente non si trattava di uno squalo. Quindi, dopo lo spavento iniziale, i bagnanti hanno cercato poi di aiutare questo tonno a riguadagnare il mare aperto.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliveira a 3,99€. Prosciutto cotto Parmacotto 2 etti a 2€. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Let the vibration take you down. Ci voleva proprio lei, eccola. E allora ascoltiamo le 4 hit senza interruzioni. L'ultimo disco è clamoroso. Intanto partiamo con Merck & Cremo.

0: ne valsa la pena aspettare l'ultima delle quattro hit senza interruzione. For For You andata, chiusa con Gigi Dag, l'amour toujours dal 2001. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Prima Ocean House di Jubel, Coldplay, Adventure of Lifetime. In apertura Merck & Cremont con Partenope.
1: Un vento vagabondo.

0: su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Prima il disco nuovo di Jovanotti insieme a Gabri Ponte, DNA. Proprio di Jovanotti parleremo perché vuole darci dei consigli culinari.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media Partner Dimensione Suono Roma.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina.

Dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro, ma sappiamo che Lorenzo Giovanotti è un grande appassionato di bici, insomma si fa le sue corse, le sue passeggiate, e durante una pausa ha voluto condividere con i fan alcune delle sue abitudini alimentari, diciamo più che altro degli accoppiamenti inaspettati di cibo, quindi non attendiamoci roba, che ne so, fragole, aceto balsamico, cioccolato fondente e sale, formaggio e miele, oppure che ne so, anche fragole e panna, una roba del genere, prosciutto e melone, via, eccetera eccetera, ma degli abbinamenti totalmente inaspettati che a detta sua sanno benissimo sono la fine del mondo. Dobbiamo effettivamente verificare, qualche dubbio ce l'ho.

per l'amore, Bob Sinclair su Dimensioni Suono Roma, che è un altro che insomma riempie stadi, spiagge, club, un po' come Lorenzo Giovanotti, no? Parliamo di lui perché durante una pausa in bici, lui amante della bici, ha condiviso con i fan alcune delle sue abitudini alimentari. Come mangia Giovanotti? Non ve lo siete mai chiesti? La risposta arriva adesso. E ha sorpreso perché lui fa degli abbinamenti insoliti, tipo, vabbè, oltre il magari un mix a base di datteri che utilizza come dolce energetico preconcerto, quindi datteri, noci, banane e miele tutto insieme, e poi pesce insieme alla verdura, fin qui niente di strano, diciamo fa altri accoppiamenti insoliti. Il primo consiglio che dà è quello di aggiungere qualche goccia di limone sull'anguria. Aiuto! E lui racconta che tra i ciclisti si dice che abbia un effetto boost questo abbinamento. Dice: non so se effettivamente è così, non so se c'è una spiegazione scientifica, però io mi sento meglio quando lo mangio. E dice: è buono, non si può tutto spiegare. E ha ragione. E poi il secondo consiglio arriva da un viaggio in Messico e una pesca con un pizzico di sale e del peperoncino. E dice: è il massimo, è il top del top del top del top. Beh, insomma, diciamo Giovanotti top secondo me per passare una giornata, per vedere un suo concerto a tavola. In quanto a gusti culinari,

0: Segue con Nero Bali su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tornano le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: L'avevo detto, eccole qua le notizie dalla capitale. Sentiamo.
3: Buona giornata da Valentina Lorusso. Due cani antidroga del gruppo Fiumicino hanno individuato oltre 85 kg di marijuana e cocaina nascosti in un doppio fondo ricavato nel pianale di un tir appena sbarcato al porto di Civitavecchia, un carico che secondo le stime supererebbe i 3 milioni di euro. L'autista del mezzo, un cittadino bulgaro, è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Uno sconto del 40% per chi occupa una casa popolare in periferia è la proposta contenuta nella variazione al bilancio che la Regione Lazio approverà a settembre. Un'indennità che arriva a massimo a 300 euro per alloggi in zone come Garbatella, Testaccio, San Saba e arriva fino a 900 euro sempre al mese se l'occupazione è di una casa popolare di nuova costruzione. L'intelligenza artificiale non deve diventare una forza che impoverisce l'umanità, ma uno strumento al servizio della persona e dello sviluppo dei popoli. È il messaggio di Papa Leone nel discorso rivolto ai partecipanti al 17° incontro annuale dell'International Catholic Legislators Network, ricevuti questa mattina nel Palazzo Apostolico. Caldo a Roma, 27 decessi in più in soli 8 giorni tra gli over 65, sono i nuovi dati sulla mortalità degli anziani a Roma che confermano la gravità dell'impatto delle ondate di calore. Dal 15 al 22 luglio in soli 8 giorni di caldo da Bolino Rosso si sono infatti registrati 27 decessi in più tra gli over 65 rispetto a quelli attesi, lo dichiara il presidente nazionale di Eco Italia Solidale. Lo sport con il tennis a Cincinnati, Musetti sfida Tiafoe, Coboli in semifinale domani contro Fils. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. È mezzogiorno e due minuti.
4: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
0: Eccoci, buongiorno, altra ora in questo venerdì 21 agosto su Dimensione Suono Roma. Ciao a tutti da Gianmarco.
5: È venerdì.
0: Sì, è un altro weekend.

0: A chiudere le 4 hit senza interruzioni su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Vediamo chi indovina la risposta giusta. Se dico settembre, qual è la primissima cosa che vi viene in mente? È vero che c'è della soggettività, però in questo caso la risposta che vogliamo è una sola.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Swedish House Mafia. Lick Ellie. Happiness is so-

0: Varese.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperto.

0: prodotti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it. Benvenuti.

dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma, venerdì 21 agosto, alla fine, nella fase finale di questo mese, e si avvicina il fatidico settembre con il rientro al lavoro e la dieta, la palestra, eccetera eccetera, ma soprattutto la scuola. Massima solidarietà per tutti gli studenti all'ascolto. No, ma scherzi a parte, semplicemente nel modo in cui si vive, no? Questo ultimo periodo di vacanze quando si è studenti, poi insomma dopo la cambi totalmente la visione di quel percorso, lì. Allora, i primi a tornare tra i banchi saranno gli studenti della provincia di Bolzano il 7 settembre, quindi non manca tantissimo, e gli ultimi invece quelli della Puglia 10 giorni dopo, quindi il 17 settembre, poi nel mezzo tutte le altre regioni, per esempio il 10 provincia di Trento, Valle d'Aosta, Veneto, 14 Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. Il 15 settembre eccoci qua, e gli studenti del Lazio insieme a quelli di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Sicilia e Toscana, quindi la maggior parte. Le scuole, perché si pensa già alla chiusura, qui nel Lazio termineranno l'8 giugno 2027, tranne, insomma, tralasciando il discorso degli esami. Pensate che bello, una volta per gli studenti, sempre da quel punto di vista lì, la scuola iniziava per tutti il 1 ottobre, data che rimase in vigore fino al 1976. Non c'erano differenze, 1 ottobre a scuola, il mese di settembre invece veniva prevalentemente dedicato ai cosiddetti esami di riparazione. Quindi anche se beccavi il settembre un pochino più caldo con le temperature sopra medie, tranquilli perché non si tornava tra i banchi e si era più rilassati, eh?

0: sei un disco pazzesco, ritrovato su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. 15 di settembre gli studenti della capitale del Lazio torneranno dietro i banchi, e lo so che ci avete un po' l'ansia anche come genitori, ma anche come non direttamente interessati, ma interessati dal punto di vista del traffico, perché conta anche quello. Ma quanto era bello una volta che si tornava a scuola il 1 ottobre.
1: È proprio vero, sì, mitica data, e non a caso il giorno del mio compleanno, cioè vuoi dire, top, era proprio una data,
0: sì,
1: storica.
0: Festeggiavi con il ritorno a scuola, il massimo.

0: Music, Becky G, Sorry Papi su Dimensione Sonora Roma. Sì, è vero, sarebbe bello se le scuole iniziassero come una volta il 1° ottobre, però c'è un discorso di, insomma, difficoltà nel gestire i figli da parte dei genitori. Sicuramente i tempi sono cambiati rispetto agli anni 70, l'avete precisato, lo state precisando tramite messaggio. Attenzione, a proposito, fine settimana bollino rosso, primo bollino rosso della serie di rientro, di controesodo, a partire dal pomeriggio di oggi fino a domani mattina, e poi insomma di nuovo da domenica pomeriggio sera e lunedì mattina. Questa è la prima fase dei bollini rossi, quindi organizzatevi al meglio, mi raccomando.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 € al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro Vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola, rosso o bianco, 75 cl a 1 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Le hit più ritmate. Dal 90 ad oggi.
10: Dal 90 ad oggi.
9: Dimensione

0: Allora, per far parte di una girl band bisogna essere belle, intonate, appariscenti. Poi che altro diresti, Xenia? Vabbè, bastano questi elementi, quindi ce l'hai tutti. Potresti far parte delle Cazzai. Sentiamole.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: novità della settimana, quella delle Cazzai Animal su Dimensione Suono Roma. No, dicevo, abbiamo, è veramente un'emozione grandissima avere qui a fianco a me una delle componenti.
1: Vero, ma salve. Quanti, cioè, buongiorno, ciao Gianmarco, sì. Ciao a tutti. Quante sono? È una girl band, ma
0: sei,
1: quanti sono? Sei?
0: C'è neanche una, cioè, italiana.
1: Il settimo elemento potrebbe essere.
0: Ciao Xenia!
1: Ciao!
2: Sindrome da business plan.
0: Come?
2: 7 su 7. Viola.
0: Mi spezza questa cosa. Un colore casuale, no, no, no, beh. Poi cerchiamo di fare ordine, perché sennò non capiscono, sì, gli ascoltatori, sì. Semplicemente ti piace,
1: certo,
0: il viola,
1: piace.
0: È uno dei tuoi colori preferiti.
1: In realtà è un colore che porta male,
0: anche sul lavoro, no? Perché
1: sì.
0: Cioè, si parlava di businessman sul lavoro, e quindi associarlo al viola anche allo spettacolo, bravo.
1: Lo spettacolo porta male.
0: Io sono
1: male.
0: Col pantaloncino viola.
1: Saggi, non si va al vestito di viola, porta
0: disastro.
1: Male.
0: Disastro. Vabbè, è un disastro. Poi se succede qualcosa, non prendertela con gli outfit, con la,
1: no,
0: quello che
1: carità,
0: indossi.
1: Con chi me la prendo io?
0: È andata male a degli sposi. Sì, tutta roba di matrimoni, fede nuziali. C'è stato un disastro.
1: No.
0: Una storia che arriva da New York.

0: Buongiorno Roma con Sad Girl. Lei tristissima, sì. Questa ragazza di New York, sì. Era sul treno lo scorso luglio che viaggiava, tratta quotidiana, su questo treno, e a un certo punto, vabbè, ha fatto le sue cose, stava per uscire, si è lavata le mani,
1: sì.
0: E si è accorta che col sapone
1: si è sfilata la fede.
0: Porca miseria.
1: Il problema
0: panico.
1: È che con la carta, perché lei stava appunto asciugando le mani, ha preso la carta e poi l'ha buttata nel water, l'ha gettata nel water, quindi l'anello è andato a finire nella carta, nel water, e poi
0: non si getta la carta per le mani nel water.
1: È vero.
0: Errore,
1: lei credo che abbia imparato. Però è una storia a lieto fine.
0: Sì.
1: Perché
0: diciamo si fa per dire. Pronti? Siete pronti a sentire?
1: Il personale dedicato si è messo a sua disposizione, perché lei ha subito allertato tutti, ha detto ho perso la fede nuziale. Quindi quando poi il treno si è fermato, hanno smontato completamente il WC.
0: Hanno smontato il treno praticamente. Sì. Lo hanno staccato l'intero convoglio, portandolo in una zona in cui dove si fa manutenzione normalmente. Gli operai si sono messi al lavoro, hanno smontato completamente il WC, hanno rimosso il serbatoio, tu immagina che spettacolo, e hanno trovato questa fede, questo anello che galleggiava in cima, non si sa, non è chiaro cosa, perché non è riportato nell'articolo.
1: Galleggiava
0: nell'acqua, vabbè.
1: Una bella scena, devo dire, perché fa questo mestiere, però per fortuna tutto è bene, quel che finisce bene, la fede è tornata alla legittima proprietaria.
0: È tornata al dito, ma a noi interessa sapere un'altra cosa, l'ha disinfettata o no?
1: Ma sì, perché ci è voluto un mese di tempo, l'hanno disinfettata e rimessa a nuovo.
0: Ah.

0: tu. Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Da Uni Euro fino a domenica, solo con la tua Uni Euro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Uni Euro, batte forte, sempre.
2: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
3: La linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buongiorno da Valentina Lorusso. Un colpo eseguito in appena 15 minuti senza mettere a soqquadro l'appartamento e approfittando dei giorni di Ferragosto, la storica dell'arte produttrice cinematografica Donella Bossi Pucci, derubata nella sua abitazione in via delle Quattro Fontane in centro. I ladri hanno portato via due casseforti contenenti gioielli e preziosi, oltre a dipinti ed altre opere d'arte. Una stima colloca il valore del bottino sui 700.000 euro. Aggressione antisemita a due passi da piazza a Bologna. Benedetto Ligorio, ricercatore della Sapienza, preso a schiaffi da due uomini prima di tentare di rapinarlo dello smartphone e fuggire a piedi, gli aggressori gli hanno rivolto insulti antisemiti. Sull'episodio sono in corso le indagini della Digos. A rendere nota la vicenda è stata la storica e saggista Anna Fo. A 10 anni dal sisma, la ricostruzione dell'Appennino centrale non è ancora conclusa, ma è entrata in una fase decisamente avanzata. Così il consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri delegato al sisma Centro Italia. I contributi concessi ammontano a 12,59 miliardi, le somme liquidate hanno raggiunto gli 8 miliardi di euro. Scade oggi l'opzione per scegliere la targa principale da abbinare al CUDE, contrassegno unico disabili. Da domani, infatti, per le nuove regole potranno accedere nelle zone a traffico limitato solo quelle appartenenti alla prima tipologia. Con il calcio andiamo in casa Roma. Vertice di mercato ieri a Trigoria, resta in stand-by l'operazione Fofana. I 35 milioni richiesti dal Lione sono una cifra che la Roma non può permettersi. La società non sarebbe intenzionata a versare all'Inter i 30 milioni richiesti per Luis Enrique. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Meno di un minuto alle 13.

Buongiorno, buon venerdì 21 agosto, siamo quasi arrivati alla fine di questa settimana. Per molti oggi è un giorno di partenza, tra l'altro dovrebbe essere da bollino giallo, perché ci sono persone che possono godere delle ferie soltanto da questo momento, che poi secondo il mio modesto parere è il periodo migliore, non è molto affollato come le due settimane centrali di agosto, e quindi questo potrebbe essere un periodo perfetto per rilassarsi, come dicevamo anche poco fa fuori onda con Gianmarco. Quindi buona partenza se sei in auto in questo momento, se stai per salire su un treno o sei in direzione aeroporto per prendere il tuo aereo. Noi ci siamo per tutte, anzi approfitto di questo momento per ricordarvi che potete portarci ovunque grazie al nostro player on air, la nostra applicazione Dimensione Sonoro Roma, che è scaricabile su qualunque tipo

Francesco Gabbani, Summer Funk su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ora di pranzo, pausa pranzo insieme a noi, sono le 13:12 minuti in questo momento. C'è una cosa che non faccio mai, ma credo sia davvero molto bella, la pizza a pranzo. Siamo abituati a mangiarla di sera, ma la pizza a pranzo secondo me rende giustizia. E tra poco andiamo a mangiarla a Catania in un locale da cui arriva una storia molto particolare.

Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale. Sarebbe stata, proprio la frase che avrebbero dovuto utilizzare due dei protagonisti di questa storia, che arriva da una pizzeria di Catania, precisamente quella di Lele Scandurra. Qualche sera fa in questa pizzeria sono entrati due clienti, di cui uno un famoso content creator con più di 400.000 follower su Instagram. Lui aveva prenotato come un comune mortale il tavolo in questa pizzeria.

ordinato insieme all'amico, ma al momento di passare per la cassa non ci sono passati, un po' come il Monopoli, sono ripartiti dal via e si sono dileguati.

come una comune persona ha consumato, e tra l'altro il pizzaiolo dice: avevo comunicato alla cassa di fare un leggero sconto, ma avrebbero dovuto pagare un conto tra l'altro neanche salato, perché si trattava di circa 60 euro con insomma lo sconto applicato, ma non hanno voluto pagare neanche questo, quindi sono usciti con la scusa di andare a fumare e si sono dileguati. E così Lele Scandurra, il proprietario di questa pizzeria a Catania, il giorno dopo ha deciso di creare un manifesto, un po' come quelli che si vedono per i cani, no? Con l'immagine del cane, io non posso entrare. Ecco, lui l'ha fatto molto simile, scrivendo però: qui gli influencer non possono entrare. E questo avvenimento ha scatenato la furia di molte persone, non per il cartello che tanti hanno trovato giusto, ma proprio per questa moda che c'è tra molti, e non dico tutti perché non possiamo generalizzare, content creator, di entrare in un posto e pensare che per loro sia tutto gratuito, no? Un po' come l'apertura delle acque. Così non è, ahimè per voi. 393 0 119 119, per dirmi la vostra in merito, cosa ne pensate, se ha fatto bene il gestore del locale. All for you.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
9: Le 13:21 di un normale venerdì.

0: Le hit più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: All for you.
0: Dimensione suono.
2: Rhythmic History 97.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Acqua Barbie Girl, Oh I Love You Ken, su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, venerdì 21 agosto. Vi ho raccontato la storia che arriva da una pizzeria di Catania. Il proprietario ha ricevuto uno spiacevole episodio, ecco, perché è stato prenotato un tavolo per due persone da parte di un noto influencer da 400.000 follower su Instagram, influencer che poi, senza nessun accordo preso in precedenza, è uscito senza pagare un conto esiguo da 60 euro, e quindi poi è partita la polemica. Il proprietario del locale ha affisso un cartellone con scritto vietato l'ingresso agli influencer, e tante sono le persone che si sono mostrate a favore del proprietario del locale. Pronto?
2: Buongiorno Xenia, Mirko.
1: Ciao Mirko.
2: Beh, io sinceramente non l'ho mai capita questa del ristoratore o di un proprietario di un locale che fanno gli sconti ai VIP o addirittura non li fanno pagare. Anzi, per me dovrebbero pagare pure doppio, perché per tutto quello che guadagnano.
1: Però aspetta,
2: sì, magari fanno pubblicità se si mettono d'accordo, che poi non ho mai capito. Ma dove sta scritto che se c'è un VIP a mangiare su quel ristorante si mangia bene?
1: No.
2: Io questo non l'ho mai capito.
1: Però non è questo.
2: Ciao,
1: il Xenia,
2: Mirko.
1: Non è che se ci va un VIP o un influencer, un personaggio pubblico, lì si mangia bene. Semplicemente c'è più visibilità. Seguendolo 400.000 persone, il nome di quel ristorante con molta probabilità arriverà almeno a 300.000 persone. Quindi è questa la pubblicità. Non è detto che poi in quel locale si mangi bene. Ma se il mio negozio, il mio ristorante lo conoscono soltanto 100 persone, se ci va Tizio e Caio, che è seguito da un bel nutrito gruppo di follower, probabilmente il mio nome arriverà a più persone. È questo, no? Un po' il concetto classico della pubblicità. Però in questo caso non era stato fatto nessun tipo di accordo, cioè il creator non avrebbe dovuto realizzare nessun contenuto e quindi da cliente normale avrebbe dovuto pagare.

0: oggi noi torniamo e lo facciamo viaggiando per il mondo con Karol G e Manu Chao.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: perché si vive se non si balla e si canta qui su Dimensione Sonora, ma anche Dargen D'Amico. Ascoltiamo un ultimo messaggio sulla questione del ristoratore, dell'influencer.
1: Ciao, Xenia, sono io, Rosario da Roma.
0: Ciao, Rosario da Roma.
1: Stavo sentendo per questa storia dell'influencer che non ha pagato il ristorante per 60 euro. Veramente è una cosa vergognosa, perché con tutti i follower che ha, quantomeno 60 euro penso che sia una bazzecola per lui pagarli. E poi io spero che poi tutti i follower che lo seguono sinceramente capiscano poi che tipo di persona è.
0: Purtroppo.
1: Perché sinceramente parlando, cioè 60 euro per loro non sono nulla, anche perché poi il ristorante probabilmente l'hanno pagato i follower. E sinceramente, cioè, questa è una cosa veramente vergognosa, che loro non pagano i ristoranti, nonostante che facciano una pubblicità, anche perché poi non so quanto pubblicità possano fargli questi.
0: È una dinamica veramente molto particolare, ormai se ne parla da anni della questione content creator e locali che utilizzano questi personaggi per far girare il loro marchio il più possibile.

tutti, ma in realtà non è così. Get Busy, Sean Paul su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, una canzone che all'epoca sembrava nata semplicemente per far ballare, poi è diventata una super hit. La base non è stata creata esclusivamente per Sean Paul, ma deriva dal Diwali Rhythm, che è proprio un particolare genere nella dancehall giamaicana. È normalissimo che diversi artisti utilizzano lo stesso rhythm per canzoni differenti, e questa poi è diventata particolare. La cosa interessante è che lo stesso rhythm ha generato anche No Letting Go di Wayne Wonder, un'altra canzone che cantiamo anche molto spesso qui su Dimensione Sonoro.

0: Noi ce la cantiamo, Milky, Just The Way You Are, sì. David Guetta su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ce la cantiamo, ma io leggo e apprendo che oggi c'è allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio con piogge forti e vento, solo che dalle mie parti non si vede nulla se non dei nuvoloni bianchi. Se volete avvertirmi di luoghi in cui sta già scendendo giù il diluvio qui a Roma e nel Lazio in generale, potete farlo al 393 0119 119, per restare informati.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte forte, sempre.
4: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
0: La linea alla redazione, informazione a cura di Valentina Lorusso. Buon pomeriggio ancora da Valentina.

0: Roma, quartier generale europeo dei negoziati tra Israele e Libano. Nella capitale si sono svolti gli ultimi 7 round di colloqui mediati degli Stati Uniti. Ieri il presidente libanese Joseph Aoun è stato ricevuto da Papa Leone in Vaticano. Atteso nella città eterna anche il comandante delle forze armate libanesi, Radolf Yaqial. Il presidente ha incontrato Papa Leone e successivamente il cardinale Pietro Parolin. La regione Lazio aumenta del 50% il quantitativo di carburante agricolo ad accisa agevolata assegnabile alle imprese per il 2026, misura adottata per sostenere le aziende alle prese con gli effetti delle alte temperature e della scarsità delle precipitazioni. Parliamo di scuola, il conto alla rovescia è iniziato. Nel Lazio i primi a tornare in classe saranno come sempre i bambini nella fascia d'età 0-3 anni iscritti all'asilo nido il 1 settembre, a seguire le scuole d'infanzia, le elementari, le medie e le superiori, che riapriranno martedì 15 settembre per poi concludere la didattica l'8 giugno. Al via il primo weekend segnato dalla fine delle vacanze, molti italiani tornano a casa. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo FS ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. E intanto la Protezione Civile del Lazio ha disposto un'allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta della regione. L'avviso è valido dal mattino di oggi per le successive 12-18 ore. Sul Lazio previste precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio temporale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is?
2: Le 14 adesso.
3: Adesso.
4: Now.
3: Subito.
5: Altro hit senza interruzioni.
6: For you.
2: Venerdì 21 agosto.

DJ Goja, Michiko su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, 14:11 e noi procediamo a passo svelto, grazie anche e soprattutto alle hit più ritmate dal 90 ad oggi. So che ci sono persone che io invidio tanto, che non hanno smesso neanche in vacanza di occuparsi della propria forma fisica, perché secondo sempre la mia immaginazione andare in palestra e occuparsi del proprio corpo è solo per un fine unico, quindi quello di sfoggiare il proprio fisico al mare. Finito quel periodo, quindi arrivate ai primi di giugno, basta, si finisce, al massimo si ritorna a settembre. Non sono io quella persona, perché ahimè non faccio nulla durante tutto l'anno. E invece ci sono persone che non smettono e che anche in vacanza ritagliano un po' di tempo, una mezz'oretta almeno, un'oretta, per dedicarsi all'attività fisica, che sia all'aria aperta, quindi corsa, oppure negli spazi adeguati all'aperto, oppure ancora ci sono persone, quest'anno c'è stato un incremento, che scelgono strutture, villaggi con all'interno la palestra, proprio per allenarsi. Ed effettivamente è un trend, se vogliamo definirlo così, in aumento. Se prima ci informavamo sulla vicinanza dal mare, adesso una delle priorità è la presenza o meno della palestra nel luogo dove andiamo a villeggiare.

0: scelta di molte persone di ricercare il luogo di vacanza con una palestra o che insomma abbia la possibilità di fare attività fisica. È arrivata subito la conferma fotografica. Ciao Xenia, sono Luca da Villa Borghese. È scritto ciao Kenya, però no, mi chiamo Xenia, sono Luca da Villa Borghese, mi trovo qui in Sud Tirol in questo splendido resort e come vedi l'attività fisica non manca mai per guadagnarsi una lauta cena. Ciao a tutti gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper, The Bausa, Lose Myself, New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Aptodis, averla ti conviene.
4: Aptodis, averla ti conviene.
5: Aptodis, averla ti conviene.
3: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili.
7: Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
10: Il ritmo della capitale.
11: Dimensione Suono Roma.

Smith, Diamond su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Non so più che dire, perché stanno arrivando un sacco di fotografie e un sacco di messaggi sull'argomento che abbiamo trattato da poco, negli ultimi anni è aumentata la tendenza delle persone che prenotano villaggi, campeggi, hotel, alberghi e chi più ne ha più ne metta, per quanto riguarda le palestre. Quindi si sceglie sempre di più una

l'anno sono più attenta per quanto riguarda l'alimentazione, ma per me vacanza è proprio mettere in pausa tutto, anche in questo caso l'attività fisica. Però capisco bene che invece chi è, non vorrei utilizzare erroneamente il termine fissato, però chi è particolarmente attento, anche quella settimana di stop potrebbe creare problemi. Intanto c'è Madonna.

French Affair, sexy su Dimensione Sono Roma e il ritmo della capitale. Parlando di fisico, direi che è proprio la canzone giusta, perché ci sta, no? Molti si nascondono dietro il dito: lo faccio per una questione di salute, mi alleno per una questione di salute, ma diciamocelo, a tutti piace essere in forma, sentirsi sexy, belli, brillanti. È proprio una questione insita dell'uomo, no? Piaci, piace, piacere, e va bene così. Cioè, la trovo assolutamente una cosa giusta. Accantoniamo però il discorso palestra: seppur con le nostre super hit puoi allenarti in ogni momento. Approfitto per salutare tutti quelli che in questo momento corrono avanti e indietro per la città semi vuota con nelle cuffiette la musica di Dimensione Sono Roma. Magari pensiamo ai programmi per questo venerdì sera insieme a noi.

0: Ma non lo senti nell'aria che è arrivato quel momento. Quale? Lì, quello che aspettano quasi tutti.
1: Beh, senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. C'è il mollicone in città e la felicità.
2: Andiamo bene.
1: Non era questa?
2: Proprio bene. Drive
3: Time. Che Erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family.
4: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media Partner Dimensione Suono Roma.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Sono stati definiti così The Bosa, che ci hanno fatto sognare letteralmente in questa estate con una canzone incredibile, diversa dal solito Magnetic che abbiamo ballato. Ma sono tornati con la nuova che si chiama Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

settimana. Poco fa abbiamo parlato di vacanze e soprattutto della scelta di molti italiani, un trend sempre in crescita, di cercare alloggi, alberghi, villaggi, campeggi che abbiano una struttura attrezzata per potersi dedicare all'attività fisica. Ma non è la palestra l'unica nuova richiesta, non stramba, però diversa dagli anni precedenti. Si sta facendo strada quello che è l'astroturismo, cioè il turismo legato proprio agli astri, alle persone che sono appassionate di eclissi, di sole, di luna, di stelle, eccetera eccetera, tutte queste cose belle qui. L'anno prossimo è un anno importante per l'astroturismo, ci sono già un sacco di richieste da parte di tantissimi turisti che scelgono mete particolari come Egitto, Spagna, Gibilterra, che sono le mete appunto più gettonate per poter vedere l'eclissi, perché l'anno prossimo ci sarà l'eclissi del secolo, la più lunga osservabile dalla Terra fino al 2114.

0: Ben trovati da Valentina Lorusso, buon pomeriggio. Nuova giornata di incendi a Roma intorno alle 13. Un vasto incendio divampato nella zona compresa tra Saxa Rubra e Castel Giubileo. L'emergenza a ridosso del corso del Tevere di via Flaminia, dove il fronte del fuoco si è esteso rapidamente, spinto dalle raffiche di vento. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco insieme agli operatori della protezione civile per tentare di contenere il rogo. E dall'inizio dell'estate oltre 1800 incendi hanno assediato la capitale, dalla Laurentina a Monte Ciocci, da Centocelle alla Massimina, da Fiumicino a Pietralata. La città e la sua ampia provincia sono state costantemente circondate dalle fiamme. La media della stagione più calda dell'anno si è assestata sui circa 30-40 incendi ogni giorno. Un 21enne arrestato dalla polizia a Latina con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della ex, attività condotta dagli investigatori della squadra mobile della questura di Latina dopo la denuncia presentata dalla giovane donna, che ha riferito degli atti intimidatori e delle minacce da parte dell'ex con numerosi messaggi e contenuti vocali. La donna ha mostrato registrazioni audio e conversazioni sui social network e sulle applicazioni di messaggistica. Gli operatori hanno rintracciato il giovane a casa e lo hanno arrestato in flagranza differita. Un professore universitario di 41 anni della Sapienza, arrestato dopo il ritrovamento di 19 grammi di sostanze stupefacenti nella sua abitazione in zona Marconi, tra queste anche la cosiddetta droga della scimmia, uno stimolante sintetico che lo stesso docente ha raccontato davanti al giudice di aver cominciato ad assumere a cadenza quotidiana negli ultimi mesi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is? Un minuto alle 15.
2: Che hanno fatto la storia del ritmo.
1: E siamo in pausa caffè in questo venerdì.

0: le hit più ritmate ancora meglio. Si parte subito in questa terza ora con Culture Beat, Mr. Bay.
1: Rhythmic History 93.

pezzo, Dimensione Suono Roma e Il Ritmo della Capitale. Loro non si sono fermati, The Colors hanno avuto un'estate e stanno avendo un'estate incredibile in giro per lo stivale, a cantare, a suonare. Tra l'altro c'è un siparietto molto carino, perché Stash, il frontman dei The Colors, spesso per scaldare il pubblico fa un paragone con Pordenone. Dice: quando noi cantiamo questa e chiediamo di urlare al pubblico, il pubblico risponde sempre in maniera partecipativa, forte, quindi si sente, no, il pubblico che c'è e che ci sostiene. Il pubblico urla, insomma si fa sentire, e poi Stash dice: no, però a Pordenone hanno fatto meglio. E lì c'è proprio quella sensazione di rivalsa, che bisogna fare di più. E poi Stash ci scherza dicendo: oh, ogni volta questa cosa di Pordenone funziona.

Attenzione, suona Roma, il ritmo della capitale. Mi sento di dedicare questa canzone a Carlos e Paola che mi salutano da Bogotà. Hola, hola, Xenia, ti salutiamo da Bogotà. Sei bravissima, grazie per la bella trasmissione. Ci piace. Bella estate a te e a tutta la bella Roma. Ma grazie. For you.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com. Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Ed è vero che la città d'agosto è più bella. Però effettivamente mancano anche tutte le persone. Però c'è una for you, 4 hit senza pausa.

Prezioso e Marvin su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A proposito di Tell Me Why, io vorrei sapere perché stiamo impiegando sempre più spesso robot umanoidi che poi creano problemi. Allora, durante la World Robot Conference che si tiene a Pechino, un robot umanoide ha iniziato a correre durante una prova di corsa, prende velocità, si vede proprio da questo video, mi corre come se fosse un essere umano, un robot umanoide, quindi lo fa anche bene, prende velocità, ma alla fine sbatte contro un cuscino di sicurezza e, cadendo all'indietro, causa una piccola esplosione. Si è trattato di un malfunzionamento proprio del macchinario, del robot, che è stato ripreso in questo video che ha fatto il giro dei social. Nelle immagini si vede il robot fare una prova di corsa, a un certo punto prende troppa velocità, sbanda, quindi non riesce

certezza della vita. Dico io, ora, era proprio necessario far correre i robot umanoidi? Possiamo programmarli per qualcos'altro? Perché poi effettivamente non so dove mai potremmo andare a finire. Corriamo noi, che è meglio.

0: fatto una cosa molto particolare, più che altro per la location. Te ne parlo tra poco.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex!

E Marrakesh, Margherita, su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Noi andiamo a Venezia, la città dei canali, la città delle gondole, che però a volte possono essere sostituite da altri mezzi un po' più potenti e a motore. È il caso di quello che è accaduto ad un uomo che è stato ripreso dalle videocamere dei vari smartphone presenti, e nel video si vede

il classico giro dei canali. Pare che però non sia stato fermato e non gli sia stato detto nulla, nonostante non avrebbe potuto circolare lì. Chi lo sa, se un giorno

The Black Eyed Peas, The Time, Dirty Beat, su Dimensione Sono Roma e il ritmo della capitale, 15:50 di questo venerdì 21 agosto. Probabilmente siamo agli sgoccioli, per qualcuno

lavoro, in ospedale e meritate ferie. Oh, questo, come dicevo ad inizio puntata insieme, è anche un bel periodo per partire e godersi un po' di pausa prima di ricominciare a settembre con il lavoro e con i buoni propositi. Due settimane fa è terminato il tour di Angelina Mango. Dopo un lungo periodo lontano dai palchi e dall'esposizione pubblica, lei è tornata alla musica e ai concerti fino a due settimane fa, in cui ha messo un punto, soddisfatta di tutto quello che è riuscito a portare a casa e dell'amore dei suoi fan. E poi anche lei, suppongo che a settembre si chiuderà nuovamente in studio per regalarci nuova musica. L'ascoltiamo adesso, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, con Canto d'amore.

0: pronto a battere le mani.
1: Guarda, sono pronto, sono incredulo. Non mi succedeva di andarmene per 7 giorni da una vita, forse da mai, e quindi sono incredulo. Oggi è l'età di l'ultimo giorno di scuola, mi fa strano.
0: Vabbè, comunque, come dicevo poco fa, di Adele e di un periodo di pausa, c'è bisogno per essere anche un periodo proprio piccolissimo di stacco. C'è bisogno per essere più creativi, per essere migliori, per vedere nuove cose e portarle poi in onda.
1: Ma mi hai detto una brutta parola, mi hai dato del creativo.
0: Ma sì, no, ho detto una cosa bellissima.
1: Senti, ma sarà lei una creativa. Grazie,
0: sarà lei
1: grazie
0: una creativa. Però fa bene perché abbiamo bisogno di riempire gli occhi, di riempirci d'amore per poi riportarlo ai nostri ascoltatori. Le prossime 3 ore con il Mollicone, con me ci sentiamo domani mattina a partire dalle 10. Ciao. Ciao.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: È tempo di news, di informazioni. Voliamo in redazione per le ultime della capitale.
4: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Nuova giornata di incendi a Roma. Da oggi alle 13 un vasto incendio divampato nella zona tra Saxa Rubra e Castel Giubileo. Emergenza scoppiata a ridosso del corso del Tevere di via Flaminia, dove il fronte del fuoco si è esteso rapidamente, spinto dalle raffiche di vento. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco insieme agli operatori della protezione civile. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso. Un blitz all'alba, un decreto di perquisizione firmato dalla Procura di Roma e la scoperta tra le baracche del campo di via Pontina a Castel Romano di parte della refurtiva sottratta lo scorso 12 agosto ad una turista degli Emirati Arabi Uniti in via degli Annibaldi, cuore del rione Monti. È il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri di Roma Centro, un 25enne e un 21enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, gravemente indiziati di

0: ricettazione, furto pluriaggravato in concorso. E ancora furto da 700.000 euro nella casa della storica dell'arte Donella Bossi Pucci, portati via gioielli, casseforti e dipinti. Diversi elementi fanno pensare a un colpo organizzato da specialisti del settore. L'appartamento non presentava segni di effrazione né tracce di disordine. Le casseforti sono state portate via senza danneggiare l'abitazione. Siamo allo sport. Con il volley, l'Italia femminile cerca la tripla corona dopo la vittoria del titolo olimpico nel 2024 e del titolo mondiale nel 25, cerca il terzo successo consecutivo agli europei. Oggi a Göteborg, in Svezia, il debutto alle 16, Italia-Croazia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Mancano 10 secondi alle 16 in punto. Buon venerdì, 21 agosto.

0: Italia. Sale, sale, non fa male, sa di estate e poi ci rimani male quando finisce l'estate. L'estate sta finendo, a Milano se n'è andata. Infatti da stamattina, raga, che alla diretta di Milano mi hanno detto tutti quanti, sta piovendo, ci stanno 18 gradi, tutta a lamentarsi del freddo. E io ho detto, scusa, ma come, fino a un mese fa, fino a due giorni fa vi lamentavate il caldo, il caldo, il caldo, il caldo, il caldo. Pure da noi a Roma ci sono stati due giorni di pioggia, se siamo goduti il fresco e abbiamo ripreso poi i piedi con l'estate. Quindi non lamentele, non mi lamentate, anche se io andrò in Sicilia ed in Sicilia c'è un detto che dice lamentati se vuoi stare buono, cioè se vuoi proprio stare meglio lamentati, perché il lamentazio aiuta a stare bene. E questa è una cosa che incredibilmente dice anche la scienza, cioè le persone che si lamentano, che esternano i propri problemi, sono quelli che vivono più a lungo, hai capito? E allora in Italia dovremmo essere tutti centenari. Ma detto questo, ragazzi, ripigliamo la strada insieme. Benvenuti nel Drive Time della Capitale. Oggi è venerdì 21 agosto, quindi penultimo weekend di questo mese di agosto infernale. E allora spoileratemi i vostri progetti. Donnate, che fate, quanti siete, da dove venite? Un fiorino. Il numero è il 393 0119 119, il 9 è anche il numero che la fa da padrone nella prossima. Conosciuta come Poporo Popopom, viene dal 1999, sono le note di Alice DJ con Better of Alone.
1: Drive Time. Che il dai esce con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 99.

0: Così fronte mare renderebbe tutti quanti felici. E allora riniziamo come ci siamo lasciati ieri col giro della felicità in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. Saluti a tutti gli amici che sono collegati con noi. Venerdì 21 agosto, 16 e 13 minuti in questo istante. Sentiamo chi sta con noi.
1: Ciao, ciao. Don Cash, sono Sara da Terni.
0: Ciao.
1: Sono felice perché tra una settimana vado in Costa, una casa Caritas dove sono stato bambino con problemi di famiglia. Ciao.
0: Ma che bello, cioè tu sei una piccola Dimensione Suono Roma Lovers che già vuole aiutare gli altri bambini. Questa è una cosa meravigliosa. Si chiama Sara da Terni, giusto? Regia, sì, me lo confermate? Io voglio il poster, lei è la mia idola di Sara da Terni, no?
2: Buonasera,
0: idola.
2: Don Cash.
0: Buonasera,
2: Lorenzo.
0: Ciao, Lori.
2: Da Fiumicino verso la Pontina, poi Borgo Carso, perché oggi la sagra della
0: gnocchi. Oh, gli gnocchi. Un saluto dal caldissimo Orlando, da Marco e Marica ad Orlando. In questo momento sono le 10:55 e allora benvenuti in casa Dimensione Suono Roma a tutti gli amici che sono con noi. Ultimo giorno, poi ci separiamo per soli 7 giorni, ragazzi, e riprendiamo la strada insieme a partire dal 1 settembre. Ma adesso continuiamo con la musica, c'è Ed Sheeran, Shape of You.
3: Drive Time.
4: Che il dai sia con te.

0: the shape of you.
1: Shape of you di Ed Sheeran, 16:17 minuti. Messaggio strano, ma mi fa ride. Andrea dice: ciao Don, ma visto che quando lavori sei di on cash, quando vai in ferie sei di off cash? Questo è veramente triste.
2: In che senso?
1: Era triste.
3: Andiamo bene. Molto triste. Proprio bene.
1: Però mi ha fatto sorridere.
4: Che Erdaia sia con te. Novità.
5: Novità.
4: Music. Le novità di questa settimana.

0: Mafia, Licheli, Happiness is so sad.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso 0, TAN 0, TAEG 0, salvo approvazione.

0: Ne finanziaria, Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
0: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
4: Che dai,

0: Crash, this is Sophie and the Giants and you're listening to my song.
1: Era proprio lei, Sophie and the Giant, con Purple Disco Machine, in questo caso nel nostro pomeriggio insieme. Buon pomeriggio agli amici e alle amiche che sono collegati con noi. Allora, parliamo di lentezza. Che cos'è che ti piace fare lentamente? Può sembrare una domanda insolita, ma ci sono sicuramente delle cose che fatte con lentezza ti danno una certa soddisfazione. E allora fai mente locale e dimmi, che cosa fai lentamente? Vado lento, vado lenta quando faccio la doccia, quando esco di casa, quando vado al lavoro, quando mi diverto, quando sono a letto, quando mangio, quando passeggio col mio... Non lo so, ragazzi, ognuno ci avrà la sua versione. Quella cosa che amate fare è Despacito. Perché recuperare la lentezza, il bello della lentezza, ad esempio, di un messaggio consegnato col piccione viaggiatore.
2: In che senso?
1: Fra un attimo tutto questo avrà senso. È una cosa che sta prendendo piede nel mondo. Quindi ti ripeto la domanda di questo venerdì 21 agosto con Don Cash e Dimensione Suono Roma. Al 393-0119-119 con la tua voce finisci questa frase. Amo andare lento o lenta quando...
3: Drive time! Che il Dai esce con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: buongiorno a tutti.
1: Buon pomeriggio, Demo, Ruggero. Però non va bene così, che te ne vai in vacanza, cioè non è giusto, quello allo stesso tempo te lo meriti. E io direi a questo punto che
2: non si dice allora.
3: Yeah.
2: C'è dell'entusiasmo.
3: I don't care.
2: Sì. Così.
3: Dai, tutti in vacanza. Io ce l'ho fatta, tocca a te.
2: Questa cosa mi piace tantissimo, c'è dell'entusiasmo da weekend anche ingiustificato. Allora, abbiamo cambiato argomento dopo i nostri saluti. La cosa che ti piace fare Despacito, cioè lentamente, amo andare lento o lenta quando...
4: Ciao Don Cash. Ciao. Amo andare lento quando faccio colazione.
2: Bello. Il nome, però ricordate di firmarvi, non fate come il nostro amico, dite il vostro nome, 393 0119 119.
5: Drive Time.
6: Che il dai sia con te. C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: The Heartbreak Melody, il suono che fa un cuore che si infrange, chiaramente melodia che riprende un brano degli anni 90. Voliamo a una novità, novità che è tutta nuova, che non ha niente a che fare con le riprese dei campioni del passato, ma sono tutti campioni della musica. I Swedish House Mafia al completo e la voce di Leaky Lee, Happiness is So Sad.
1: Suono Roma, novità.

0: Swedish House Mafia, la voce di Licky Lee, Happiness is so sad. Ve l'ho già detto, ma secondo me la felicità può essere triste quando pensi che non possa più tornare indietro. Sì, delle volte, ma almeno i ricordi ti insegnano. Secondo me è triste quando la ostenti solo sui social, quella non è vera felicità. Voi, felici o meno, più tardi faremo di nuovo il giro della felicità come ieri, 16:44, venerdì 21 agosto. E allora, ragazzi, vi ho chiesto quando è che andate a amare lentamente. Mi piace fare lentamente cosa?
1: Io amo andare lento quando per strada vedo dei cartelli stradali che ti obbligano ad andare a quella velocità.
2: Ciao Don Cash da Carolina.
0: Ciao Carolina.
2: A me piace andare tranquilla e andare piano quando...
0: Tranquilla come domenica mattina.
2: Vado al supermercato.
0: Al supermercato.
2: Perché io dico sempre, quando si va a fare la spesa bisogna andare tranquilli. Bravo. Non come quelli che arrivano nelle casse e ti dicono, ma come mai ancora ne hanno aperto un'altra cassa? Però hanno passato tutta la mattina al bar a naso lì in su a guardare l'estrazione del 10 all'8. Ciao Don Cash, grazie ancora per la bella musica e grazie della stupenda compagnia.
0: Sento che qua c'è del cortile da quartiere, nel senso che questo è chi sa i fatti dell'altro, perché nel frattempo ti sei già spizzata le persone del tuo quartiere che l'hai incontrata al bar, l'hai incontrata al supermercato, l'hai incontrata in tabaccheria, poi le ritrovi al supermercato e allora ti dà fastidio. Però tutto sommato ti posso dire una cosa, è vero, quando si fa la spesa ha ragione lei, bisogna andarci con calma, non devi evitare di fare acquisti inutili. Io sono uno di quelli che va tipo killer, cioè io arrivo in un istante, ma perché mi sono già prefissato prima le 3, 4, 5 mila cose che dobbiamo prendere, quindi entro e cerco di risparmiare più tempo possibile. Però sì, andare lento serve, ragazzi. Arriva dall'altra parte del mondo Rost o Rust, se preferite, che ti permette di mandare un messaggio con la velocità di un piccione viaggiatore. E poi abbiamo scoperto prima che esiste Henny Angelari, Angelari se preferite, che è arrivata a 101 anni. Una simpatica signora che dimostra 70 anni, ragazzi, ma ne ha 101, è incredibile, ma va tutti i giorni al lavoro. Cioè, tutti i giorni la signora se ne va al lavoro.
3: In che senso?
0: E noi non vogliamo lavorare manco quando avevamo 20 anni, questa ancora a 101 anni se ne va al lavoro e dice che fare tutti i giorni la stessa cosa e farla con calma le ha allungato la vita. E allora cose che amiamo fare con calma? Questa è la domanda, così sembrerà tutto diverso, perché adesso è molto meno banale. Se si può arrivare a 101 anni, ragazzi, andando piano e facendo le cose con calma, quali sono quelle cose che ti piace fare? Despacito. Io amo, ad esempio, fare le cose piano quando torno a casa, perché dopo una giornata vorticosa, i live, qui in radio, tutto il giorno, fai meeting, fai questo, fai quello, la diretta a 6.000 km orari, quando arrivo a casa ascolto solo musica jazz e amo muovermi lentamente, magari sorseggiando qualcosa di fresco. Sono astemio, quindi preferisco il succo di mirtilli, quelle robe là, però mi fanno stare bene, mi rimetto a mio agio con me stesso, dopodiché mi godo la cena e posso fare una serata tranquilla. Quindi amo andare lentamente quando torno a casa, questo è il mio. Adesso confidami il tuo.
4: Drive Time. Che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Ponte Giovanotti, il mio primo editore Gabri Ponte Giovanotti, uno dei miei primi mentori da questo punto di vista musicale. E allora DNA, noi che nel DNA ci abbiamo la musica ma anche il vorrei fare le cose con calma. Che cosa ami fare lentamente?
1: Ciao, ciao donna,
0: ciao.
1: Luca da Latina.
0: Ciao Luca.
1: A me piace andare lento, bene o male, fare il tutto. Io faccio il barista, lo faccio da 38 anni e non esiste che io vado di corsa.
0: Okay.
1: Come per esempio non mi dite correre, devo dirmi camminiamo 60 km sì, ma non mi chiedete correre manco 5 minuti. Odio tutto ciò che si fa di corsa e di fretta.
0: Okay.
1: Le cose si fanno con calma, perché ogni cosa ha il suo tempo.
0: Bene.
1: Almeno questa è la mia filosofia.
0: Okay.
1: Quindi le cose come era vicina, piano piano, buono buono. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
0: Con calma. Ok, ok, questa è la tua versione. Bene, ancora, proviamo a sentire qualcun altro. Cosa che vi piace fare con calma?
2: Venerdon Don Cash. Io vado lenta esclusivamente quando mi voglio gustare qualcosa. Quindi mangiamo.

Lady Gaga, Bloody Mary, la versione remix di DJ Dark in casa Dimensione Suona Roma. L'argomento l'avete capito, le cose che vi piace fare lentamente, la doccia, passeggiare con i miei cani, il nostro amico Antonio, bello, bello, una bella passeggiatina con i cani, soprattutto quando si torna, quando si esce la mattina, prima del lavoro, la sera, quando si rientra stanchi, comunque ti aiuta a prendere il tuo tempo per rimetterti a contatto col mondo. Drive time.

0: ogni euro fino a domenica solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
1: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
2: Tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
3: Ben trovati da Francesco Certo, subito allo sport. Notizia del forfait annunciato poco fa da Jannik Sinner: niente US Open per i fuoriclasse azzurro. Ho ancora bisogno di tempo per recuperare dal problema al ginocchio destro. Sono ovviamente molto triste e deluso perché New York occupa un posto speciale nel mio cuore, ha scritto il fuoriclasse azzurro sui social. Sinner dunque diserterà l'ultimo slam stagionale e non potrà difendere la finale dello scorso anno. Potrebbe rientrare per i tornei di Pechino e Shanghai tra fine settembre e metà ottobre. È stato denunciato per accensione pericolosa un 23enne tunisino che stamane, dopo aver scavalcato la recinzione di un cantiere allestito per la manutenzione della linea tranviaria lungo via Palmiro Togliatti, ha innescato un petardo di grosso calibro che in seguito alla deflagrazione ha provocato una fiammata e la dispersione di detriti senza fare feriti. Lo straniero, la cui posizione è al vaglio dell'ufficio immigrazione della questura, è stato intercettato a poca distanza e bloccato dai poliziotti della questura dopo la segnalazione di alcuni cittadini che ne hanno fornito la descrizione. Oltre 85 kg di droga tra marijuana e cocaina, valore di mercato 3 milioni, nascoste nel doppio fondo del camion proveniente da Barcellona e appena sbarcato a Civitavecchia. Il carico illecito è stato scoperto grazie al fiuto delle unità cinofile antidroga delle Fiamme Gialle del gruppo di Fiumicino che hanno operato con l'agenzia delle dogane. In manette è finito un autotrasportatore bulgaro. Aggressione antisemita a due passi da piazza Bologna. Benedetto Ligorio, ricercatore della Sapienza, è stato preso a schiaffi in via Padova da due uomini, derubato dello smartphone e ingiuriato con insulti antisemiti. Al lavoro la Digos a rendere nota la vicenda attraverso i social la storica e saggista Anna Foa. Il ricercatore, sebbene non sia di religione ebraica, è specializzato e tiene corsi alla Sapienza che ricostruiscono proprio la storia degli ebrei in Europa e potrebbe essere stato identificato erroneamente come ebreo in relazione alla sua attività accademica. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.

0: what time it is.
1: Manca una manciata di secondi alle 17 in punto. Buon venerdì al 21 agosto.
2: E non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Welcome back to the drive time. Cose che amate fare lentamente al 393-0119-119 con la vostra voce. E adesso lenti lenti ritorniamo a quando avevo 15 anni. Era il 1997 e la musica era diversa, la musica era quella del Festival Bar. C'erano le cabine telefoniche, c'erano le manine appiccicose, c'era il cioè. C'era un mondo diverso. Noi eravamo liberi e il telefono rimaneva attaccato al muro. Poi il telefonino ha iniziato a venire con noi e ci siamo messi le catene da soli. Ma ritorniamo lì, a quando tutto questo non c'era. C'eravamo solo noi, le discoteche, il citofono e gli amici nei parchetti. Era il 97, c'era la fortezza con To The Night.
3: Drive time. Che dai, sia con te. Il drive time di Dimensione Suono.

0: Sorry, scusa, lo sento. I PTN, che sembra strano, ma parliamo giovane come i giovani di oggi. Cose che vi piace fare con calma anche ai giovani di oggi.
1: Ciao, Don Flash, sono Cristian.
0: Ciao, Cristian.
1: La cosa che mi piace fare a me con calma è giocare a FIFA con mio papà. Oh, senza che mia mamma rompe.
0: Allora, piano.
1: Cristian Valatina.
0: Piano, calma. Ricordati che la mamma è sempre la mamma, anzi dicono queste cose. E vi ricordo che ascoltare Dimensione Suono Roma a tutto volume crea effetti collaterali come questo. Sì. Mi dica. E quante volte al giorno succede? Sì. Bene. Pronto?
2: Come fai a non cantare la mannaggia alla paletta?
0: Alla paletta. Alla paletta. Mamma Mau, come dice lei. E vi ricordo che nessuna autoradio in questo momento è stata maltrattata.
3: Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. Il ritmo della

0: I'm ready for the weekend. Mi sto preparando per il weekend. Medusa insieme a Khalid, weekend, ed è proprio weekend, ultimo episodio della settimana, erano loro.
1: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: Cose che amate fare con calma. Un saluto ai Medusa che si trovano a Los Angeles in questo momento, e la loro musica invece quella è dappertutto, in tutte le radio del mondo, in tutti i club del mondo. Riccardo, donna, una cosa che mi piace fare con calma, prepararmi. Quando mi preparo vuol dire che ci tengo ad uscire con i miei amici, con la donna con cui sto scendendo in quel momento. Quando mi preparo, amo prendermi cura di me stesso davanti allo specchio, amo prepararmi lentamente. E so, sembra essere una cosa tutta al femminile, e invece anche a noi uomini piace prepararsi. Non è tanto poi uscire in sé per sé, perché le serate sembrano essere spesso e volentieri tutti uguali, alla fine molte relazioni ti deludono, ma invece il fatto di prepararsi e di prendersi cura di se stessi è una cosa che mi appassiona. Bravo! Oh Ricca, posso dire, bravissimo, questa è una cosa che non c'ha senso, cioè, a prescindere dal fatto che sia uomini, donne, grandi o piccoli, cioè prendersi cura di sé e comunque prendersi del tempo ogni tanto per fare le cose con calma in questo mondo di un tran tran tutto fast food, fast work, fast fashion, fast love, fast music, fast quello che te pare, festeggia ogni tanto, te prego, fermati e festeggia, sei vivo. Ascolti Dimensione Suono Roma con Don Cash. Ma che te frega, sta pure piovendo, ci si rinfresca. Allora
2: Drive Time, che erdaglie sia con te. All for you.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media Partner Dimensione Suono Roma.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Tempo di musica di 4 hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione Suona Roma con lo zio Don Cash. Buon venerdì. Ci sono 4 hit, le chiamiamo Fur For You, Calvin Harris, Topic, Bob Sinclair. Ma subito Manu Chao e Karol G con Viajando Por El Mundo.

0: Le quattro senza interruzione si chiudono. Carol G, poi Calvin Harris, Dobby, Becky G. Ancora con Sorry Bobby. E invece in chiusura Viaggio dritti a 20 anni fa. Correva l'anno 2006. Le note di Word of Dawn sono le note di...
1: Ciao Italia, ciao a tutti. Ciao mon ami, amico mio Don Cash. Yeah. Sono Bob Sinclair.
0: Bob Sinclair, il mio fratellino Bob Sinclair. Il mio fratellone Bob Sinclair, ragazzi. Quale onore poter avere i suoi saluti tutti i giorni. E allora, cosa chiamate fare con calma? E ve lo dico, lui è uno di quelli che la vita la prende molto con calma. Cioè, fuori dai DJ set, fuori da tutto il resto, mi piace perché Bob è uno di quelli che si muove lentamente, che ama stare in studio, che ama prendersi il tempo per andare ad ascoltare musica nei negozi di musica, per andare a passeggiare nei mercatini dove scopre delle cose meravigliose che poi mette su tutti i suoi pezzi. Mi piace veramente tanto questo suo modo di muoversi e devo dire che infatti rimane super giovane. Fare le cose con calma allunga la vita. E allora sentiamo che cosa amate fare con calma.
2: Ciao donna, sono Barbara, a me piacerà andare lentamente, dico piacerà. La prossima settimana, quando sarò in ferie al mare, sperando il tempo, farò una bella passeggiata sul bagnasciuga con molta calma e prendermi un caffettino al chioschetto sul bar. 5 minuti, 10 minuti seduta e poi riprendere la mia passeggiata. Ciao ciao.
0: Bene, vedi, hai detto una cosa giusta, però un consiglio che mi sento di darti, che dobbiamo imparare, e dico dobbiamo mettendomi dentro, devo imparare a farlo anch'io, è prenderci questi 5 minuti, non di più, non è che vuol dire che devi diventare un pigrone o una pigrona di quelli da panico, però dovremmo imparare nella nostra quotidianità, in mezzo a tutto il fast life che facciamo tutti i giorni, a prendere 5 minuti, 10 minuti per noi stessi, perché quelle pause ci aiutano a vivere molto meglio. Oppure dovremmo semplicemente imparare a prendere la stessa vita che prendiamo tutti i giorni a morsi per essere dei leader super performanti e super competitivi, un attimo con più leggerezza, perché alla fine tanto tutto passa, tutto scorre e bisogna semplicemente aspettare il giusto tempo, perché solo il tempo ha tutte le risposte.
3: Drive Time, che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: L'estate funk, summer funk di Francesco Gabbani, 17.34, happy Friday, buon venerdì, 21 agosto. Allora, Martino insieme a Rachele, i mercatini. Donne, è un tempo che prendiamo per noi, spesso e volentieri riusciamo a farlo anche quando siamo in vacanza, ma lo facciamo anche durante i weekend delle settimane lavorative. Prendiamo del tempo, partiamo e andiamo ai mercatini, quelli che hanno le cose vintage, le cose degli anni 50, 60, 70, delle volte anche nei negozi specializzati. È un momento tutto per noi ed è un momento che ci permette di vivere con calma. Bravi, avete capito. I vostri saluti, i vostri progetti del weekend, cosa si fa, dove si va, quanti siete, nonnade, un fiorino al 393 0119 119. E mentre mi raccontate, ditemi anche quella cosa che amate fare con calma, perché fare con calma allunga la vita, l'abbiamo scoperto prima, ne parleremo anche più tardi. Fare con calma ci permette di goderci di più il tempo che scorre.
1: Drive Time,
2: che erdaglio sia con te.
3: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma,
4: let's go,
3: la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club,
5: voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wired.
2: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto!
10: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: correndo Ride It Record sulla nostra vita, e oggi si parla di cose da fare con calma e fa il compleanno l'uomo più veloce del mondo.
1: Che senso?
0: Che oggi è il compleanno di Usain Bolt, compie 40 anni, e ancora Alizé, la cantante di Muellolita, che compie 42 anni, 47 perché Liz, vabbè, che Liz la conoscete tutti, la cantante di mille successi, Carrie Ann Moss, l'attrice di Matrix, e poi ancora Kim Slade, la cantante delle Sister Slade, Laura Morante, un'altra grande attrice, Andrea Brambilla, nome comunissimo in Italia, ma lui è Zuzzurro del 2, Gaspare Zuzzurro, che compie 80 anni, benedica. E ancora Peter Weir, 82 anni, regista di L'attimo fuggente, ma anche The Truman Show. Don Bucky, il cantante dell'immensità, Don Bucky, compie 87 anni. Kenny Rogers, parliamone, Kenny Rogers, quanti di voi conoscono Kenny Rogers? Perché c'è tutta una questione sul web che dice che Kenny Rogers, cantante americano, potrebbe essere Elvis Presley. E invece poi c'è adesso un'altra teoria che dice che Elvis Presley potrebbe essere ancora vivo e potrebbe essere questo pastore che è esattamente identico a lui, si muove come lui, è come se lui fosse invecchiato di altri 60 anni, è come rivederlo. Eppure ragazzi, se non sono quelle teorie cospirazionistiche strane che pigliano. Va bene, comunque poi ancora Giancarlo Guardabassi, pure lui avrebbe fatto il compleanno, Margaret Rose, la contessa di Windsor, e poi tantissimi altri artisti, ragazzi, e personaggi importanti del mondo dello spettacolo e anche della politica. Insomma, oggi è il 21 agosto e venerdì, siamo agli sgoccioli di questo penultimo weekend del mese di agosto in estate, anche se tutta Roma bagnata. Belle le foto di chi mi ha mandato le foto bagnate anche in spiaggia, ragazzi. Quindi pure sul litorale è arrivato un pochettino di brutto tempo. Dove siete? Vi siete bagnati? 393-0119-119, ho bisogno di un segnale. I Need a Sign è il titolo della prossima di Healthy One, che riprende la melodia epica di Robin S con Show Me Love.
2: Drive Time! Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Yeah! Usher, Ludacris, Lee John e tutti gli Eastside Boys in questo brano mega epico del 2004, 22 anni fa, ragazzi. Mamma mia, quanti ricordi legati a questo brano. Vi riporto un attimo indietro nel tempo, perché lei, questa cosa, visto che oggi è una giornata dedicata alle cose fatte con calma, l'ha scoperta con molta calma. Parliamo di una donna che a Londra ha pagato 10 sterline un anello in un mercatino dell'usato. Sai, i mercatini, come diceva l'amico prima, insieme a sua moglie chiama andare a trovare le cose vintage. Ecco, lei ha comprato questo anello, che è un anello classico. Quando pensi proprio all'anello de fidanzamento, però quelli là un po' tarocchi, perché ha un diamantone enorme al centro e poi la fede è chiaramente molto molto molto normale. Compra questo anello, lo porta al dito per ben 37 anni, quindi voliamo dal 1980 al 2017. Stava facendo le pulizie, a un certo punto mentre faceva le pulizie una sua amica dice: ma scusami, ma perché non ti levi quell'anello mentre fai le pulizie? E lei dice: no, ma si figuri, tanto è una cosa che ho pagato 10 sterline 30 anni fa, robaccia, figuri, però mi porta bene, la porto sempre con me. E lei, figlia di gioielliere, dice: guarda che secondo me quello che hai al dito non è proprio un pezzo di gioielleria, non è proprio un pezzo di bigiotteria, perché non lo facciamo vedere a mio padre? Ragazzi, la diva, la signora in questione, ha portato per 37 anni al polso la roba che valeva 270 milioni di dollari. Cioè, si è portato un anello da 27, un diamante da 27 carati pulissimo, grado di purezza VVS2, di quelli là tipo che non ce ne sono 4-5 nel mondo, una roba allucinante, che lei pensava ovviamente sarà un pezzo di plasticaccia buttata lì, e invece no. Diciamo che l'ha scoperto con calma, però una volta che l'ha scoperto, diciamo che ne ha avuto ben d'onde, perché si è fatto avanti, poi alla fine è stato venduto chiaramente questo anello all'asta, se ne sarà potuto comprare migliaia e migliaia di milioni e di miliardi di altri anelli, ma quell'anello lì aveva un valore incredibile, altro che valore inestimabile livello morale, quello è un valore inestimabile a livello mondiale, che è tutto diverso. Ma oggi si parla di calma, cose fatte con calma che a te piace fare. Qual è quel momento della tua vita in cui prenderla con calma ti fa piacere? Anche muoversi sotto la pioggia è molto bello. Bello il messaggio di Isidoro che dice: non mi sarei mai immaginato quando sono uscito stamattina con le mie infradito che avrei trovato la pioggia al mio rientro. Adesso la prendo con calma, anche perché non posso guidare, quindi devo aspettare che mia moglie mi porti le scarpe per poter ritornare indietro con la macchina. Hai capito? Bravo Isidoro!
1: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: I'm a fireball. Le palle di fuoco di Pitbull e John Ryan. Cose da fare con calma.
1: Ciao Don, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Diciamo che negli ultimi anni ho iniziato veramente ad apprezzare quel raro tempo libero che ho a disposizione.
0: Okay.
1: Dal lavoro in ufficio il giorno e le serate, dove tanto. E il fatto che comunque io abbia impegni anche con la palestra, il canto e quant'altro, giustamente anche da curare e sistemare una casa, il tempo è sempre meno.
0: Okay.
1: Quindi quello che vivo con calma è sicuramente quel poco tempo che ho nei giorni di riposo. Quindi cerco di svegliarmi quando sento che ho finito quel momento del sonno e mi trovo bene, quindi mi sto svegliando, che mi sono rigenerata, e cerco di godermi appieno la giornata. Quindi tutto quello che sono le attività, che possa essere la spesa, la pulizia della casa, cerco di farla sempre nei giorni dove comunque ho già gli altri impegni, perché non voglio lasciarli nelle giornate del tempo libero e dei momenti di calma. E ho veramente rivalutato questa cosa negli anni in una maniera non indifferente. A 20 anni dicevo voglio avere tutti i giorni della mia vita pieni, stare a mille. Oggi che ho la vita a mille dico bisogno
0: di
1: fare
0: calma.
1: Tutto con calma.
0: Esatto.
1: Un abbraccio e se vi va ci vediamo con voglia di Dance All Night.
0: Io
1: a Bisterzo.
0: Ti consiglio la musica jazz. Visto che fai musica, metti il jazz e qualsiasi cosa tu stia facendo si abbassa il battito cardiaco, il ritmo circadiano, ti andrà incontro.
2: Bella Don Cash.
0: Ciao.
2: Con calma.
0: Sì.
2: La vita bisogna prenderla con calma.
0: Tutta.
2: Io il mio motto è senza stress.
0: Okay.
2: Al lavoro vai con calma, a mangiare vai con calma. Te lo godi di più il mangiare.
0: Okay.
2: Fare l'amore lo fai con calma. Fai tutto con calma.
0: Bello.
2: E vivi senza stress. Ciao, bello mio, buone ferie.
0: Grazie. Quindi senza stress, ma con dimensione, sono Roma e Don Cash.
3: Drive time.
4: Che Erdaie sia con te. Il ritmo della capitale non è solo musica.
3: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Tempo di news, vogliamo in redazione per le ultime dalla nostra capitale.
6: Ben trovati da Francesco Certo. Yannick Sinner rinuncia agli US Open e l'ultimo slam stagionale, nuovo forfait per l'infortunio al ginocchio. Sono triste e deluso, decisione difficile, ma ho bisogno di tempo, ha scritto sui social il fuoriclasse. Dunque Sinner non potrà difendere la finale dello scorso anno. Bomba d'acqua sulla capitale come d'allerta meteo, dinamata per 12-18 ore, fiamme dalle 13 tra Saxarubra e Castel Giubileo, il terzo incendio nella stessa area negli ultimi giorni, sul posto vigili del fuoco e protezione civile. Il rogo è scoppiato a ridosso del corso del Tevere di via Flaminia. A causa del vento le fiamme si sono propagate nelle aree limitrofe e le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso. Un professore universitario di 41 anni della Sapienza è stato arrestato dalla polizia dopo il ritrovamento di 19 grammi di sostanze stupefacenti nella sua abitazione in zona Marconi. Fra queste anche la cosiddetta droga della scimmia, uno stimolante sintetico che lo stesso docente ha raccontato di avere cominciato ad assumere a cadenza quotidiana negli ultimi mesi. Nell'appartamento del professore sarebbero stati organizzati festini chemsex ai quali si veniva invitati tramite chat di gruppo.

0: Da domani 22 agosto entrano pienamente in vigore le nuove regole per l'accesso alle zone a traffico limitato e alle corsie preferenziali dei veicoli associati al contrassegno unico disabile europeo. In attuazione delle deliberazioni di giunta e assemblea capitolina, le targhe abbinabili a ciascun contrassegno scendono da 3 a 2 con l'individuazione di una targa principale e di una secondaria. In ZTL può accedere soltanto alla principale. Per chi non abbia effettuato la scelta, da domani scatta l'individuazione d'ufficio. Il calcio, ecco Josip Sutalo, il nuovo difensore della Lazio, arrivato dall'Ajax in prestito con diritto di riscatto, è atterrato a Fiumicino alle 16.30. Ora a Formello le visite mediche e diritto, poi la firma sul contratto. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Le 18 e un minuto spaccato. Buon venerdì.

0: bla, come direbbe Gigi Dag, ma soltanto buona musica in città. Insieme allo zio Don Cash partono 4 hit senza interruzione, mentre mi continua da dire ancora una volta le cose che amate fare con calma. Poi cambieremo argomento, ma il numero rimane il 393 0119 119. E torniamo bambini, torniamo al 94 con Jenny B e Playa Iti, The Summer is Magic.
1: Drive Time, che il dai sia con te, il Drive Time di dimensione.

0: Music Repeated di Martin Garrix e Sheeran in casa Dimensione Suono Roma. Allora, cose che i nostri ascoltatori amano fare lentamente. Ciao!
1: Quando per strada vedo dei cartelli stradali che ti obbligano ad andare a quella velocità.
0: Ok, ok.
2: Ciao Don Cash. Ciao. Amo andare lento quando faccio colazione.
0: Quando fai colazione, ok, ancora.
3: Venerdì Don Cash, io vado lenta esclusivamente quando mi voglio gustare qualcosa, quindi mangiare o fare all'amore.
0: Allora.
3: Don pomeriggio, baci, sì,
4: ciao. Ciao Don Cash,
0: ciao.
4: Sono Cristian.
0: Cristian.
4: La cosa che mi piace fare a me con calma è giocare a FIFA con mio papà, okay, senza che mia mamma rompa.
0: Allora,
4: Cristian Lavina.
5: A me piace andare lento, bene o male, fare tutto. Io faccio il barista, lo faccio da 38 anni e non esiste che io vado di corsa. Come per esempio, non mi dite correre. Dimmi, camminiamo 60 km, sì, ma non mi chiede di correre manco 5 minuti. Odio tutto ciò che se va di corsa è di fretta. Okay. Le cose si fanno con calma, ogni cosa ha il suo tempo. Okay. Almeno questa è la mia filosofia. Quindi le cose, come era un vicino, piano piano, buono buono.
0: Okay.
5: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
0: Vabbè, ragazzi, scopriremo tra un po' insieme che andare lenti a volte allunga la vita e anche te la fa andare molto meglio. Adesso lentamente torniamo a 10 anni fa, 2016. Sia Sean Pollici, Trills.
6: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona.

0: Chip Trills dal 2016. Allora, cose che fanno lentamente i nostri ascoltatori. Ciao
1: da Carolina.
0: Scusate.
1: Ciao Don Cash da Carolina.
0: Ciao Carolina, a cose che si fanno lentamente.
1: Lascia andare tranquilla e andare piano quando vado al supermercato.
0: Okay.
1: Perché io dico sempre, quando si va a fare la spesa bisogna andare tranquilli, non come quelli che arrivano nei cassi e ti dicono ma come vai ancora, ne hanno aperto un'altra cassa, però hanno passato tutta la mattina al bar, a naso lì in su a guardare le estrazioni del 10 all'8.
0: Allora.
1: Ciao Don Cash, grazie ancora per la bella musica e grazie della stupenda compagnia.
2: Andiamo bene.
0: Grazie a voi.
2: Proprio bene.
0: E vi ricordo che ascoltare Dimensione Sonora Roma ad alto volume crea effetti collaterali. Sì. Così. Che ridi. Piano, con calma.

0: tutti, mamma Mao, come dice lui, e vi ricordo che nessuna autoradio è stata maltrattata.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. The Bowser, Lose Myself. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche.

0: Marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: Dimensione Suono Roma. Meteo.
7: Fine settimana di stabilità con via via tempo assolato sul Lazio, solo sabato mattina un po' di variabilità, qualche fugace fenomeno sulla parte meridionale della regione. Durante il pomeriggio sole e anche domenica condizioni di tempo assolato dappertutto, anche al mare, con caldo che tornerà a farsi sentire nel corso di domenica pomeriggio, massime che potrebbero nuovamente toccare i 33-34 gradi anche a Roma. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo, visitando il nostro sito web.
8: Che il Drive sia con te!
9: Summer!
10: Estate!
9: Il Drive Time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale!

0: Bonnie Tyler, la voce ripresa da High Patron e la Big Chai in casa Dimensione Suono Roma, in compagnia dello zio Don Cash. Benvenuti ai nostri ascoltatori, buon venerdì, ultimo episodio della settimana, ma anche ultimo di quest'estate. Poi ci separiamo per 7 giorni, vado in Sicilia, vado a fare il bagno con la mia mamma che fa il compleanno. Allora, motivi della vostra felicità, qual è il vostro motivo?
1: Ciao
0: di
1: Don
0: felicità?
1: Cash, sono Sara da Berni.
0: Ciao.
1: Sono felice perché tra una settimana vado in Corso, una casa Caritas dove si aiutano bambini con problemi di famiglia. Ciao.
0: Ma wow, una piccola Dimensione Suono Roma Lovers, piccola piccolissima, che già si vuole prendere cura degli altri. Sei il mio nuovo idolo, Sara da Terni, voglio il tuo poster in cameretta, grande.
2: Buonasera Don Cash. Buonasera. Lorenzo da Fiumicino verso la Pontina.
0: Benvenuti in studio a Lorenzo da Fiumicino che si dirige verso la Pontina. Un saluto nella caldissima Olano da Marco e Marica che ci salutano. Sono le 12.55 lì, mentre qui chiaramente, ragazzi, è un orario diverso, sono da poco passate le 18.30 praticamente. E allora benvenuti in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. Abbiamo scoperto oggi cose belle che vengono dal mondo, come la lentezza. Recuperare la lentezza ci aiuta, se ve lo siete persi è nato Roost, o Rost con due O, che è il metodo di consegna di messaggi che viaggia alla velocità del piccione viaggiatore. Cioè,
3: in che senso?
0: Che tu mandi un messaggio a tuo fratello, però ci arriva con la stessa tempistica del piccione viaggiatore. Magari da Roma a Roma ci starebbe, che ne so, 3 ore, 4 ore, un giorno se lo mandi a Milano, una settimana se lo mandi all'altra parte del mondo. E puoi controllare il viaggio, ti farai la tua flotta di volatili che poi piano piano consegnerai i tuoi messaggi, per recuperare la bellezza della consegna dei messaggi e anche l'importanza di ciò che scriviamo, che all'inizio mi ha fatto strano, però devo dire che le cose prese con calma fanno bene. Lei si chiama Han Angeletti, o Angeletti se preferite, italo-americana che vive a New York, nel New Jersey, e lavora nella sua gioielleria dal 64. Si chiama Curiosity Jewelers. Ragazzi, ha 101 anni, ne dimostra 70 e va al lavoro tutti i giorni. Lavora 6 giorni su 7, si diverte il sabato sera con le sue amiche ed è incredibile che ancora sia lì, così giovane, e dice che prendere tutto con calma e continuare a non accorgersi del tempo che passa è il modo per ingannare la vecchiaia. Hai capito?
4: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Siete collegati in questo momento da Bogotà, Carlos, insieme a Paola. Grazie per la trasmissione stupenda, buona estate a tutti. Ciao Don Cash. Bello questo messaggio di Andrea. Don Cash, visto che la settimana prossima te ne vai in ferie, ma quando sei off, visto che sei di staccato on cash, quando sei di ferie sei di off cash? Ciao da Andrea. Bella questa, era triste.
1: Andiamo bene. Già. Proprio bene.
0: Mandate i vostri saluti al 3930 119 119. Fra un attimo le vostre voci, ma prima c'è la musica.
2: Drive time.
3: Che erdaglio sia con te.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.
9: Summer.
3: Estate.
9: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

Vi avevamo promesso tanta buona musica e siamo stati di parola, infatti avanti e indietro nel tempo anche con Luis Capaldi, Merkel Cremon, Serena Brancale. Insomma, qui in casa Dimensione Sonora Roma non ci accontentiamo mai, neanche nelle novità non ci accontentiamo. Viene da casa Joel Corey, Le Speranze, si chiamano Whisper.

0: e che radaglia sia con tutti voi. Un po' di saluti, sentiamo chi è.
1: Bella Don Cash. Salve. Buon venerdon a tutti.
0: Buon venerdon, progetti di questo weekend.
1: Riccardo da Roma. Sto tornando a casa, qui a lavorare, progetto mio, sto qua. Arrivo a casa, sono assalto, doccione e ti rilascio. Tutto qua.
0: E te pare poco?
1: Ciao Don.
0: Guarda che in un mondo di ciechi chi ha un solo occhio il re, si dice. Che vuol dire quelli?
2: In che senso?
0: Significa che devi fare il conto delle cose belle che hai. Hai un lavoro, hai le gambe, la macchina, la casa, la salute per poter tornare, hai l'acqua a casa per farti la doccia, hai tempo libero per il weekend. Insomma, devi essere felice, ci vuole poco essere felice. Per quello prima abbiamo fatto il giro della felicità. Buon pomeriggio agli amici e le amiche che sono con noi, le vostre voci al 393 0119 119. Voliamo indietro nel tempo al 2008, la notte, il giorno in cui Katy Perry baciò una ragazza e tutto cambiò. I kissed the girl.

0: torno bambino, tipo amicico, DJ Gioia, Jason Derulo e Melody, e questa qui chiaramente fai la family. E allora buon venerdì, ve l'ho detto in freestyle, DJ Gioia, Jason Derulo e Melody, Micico in casa Dimensione suona Roma, e i miei cichi che mi raccontano dove sono, cosa fanno.
1: Buon pomeriggio, bello, Ruggero.
0: Ciao Ruggero.
1: Va bene così, che te ne va in vacanza, cioè non è giusto.
0: Ma come
1: non è giusto? Quello allo stesso tempo te lo meriti.
0: Grazie.
1: E io direi a questo punto, che
0: no, allora, anzi dico le brutte parole, allora.

Così mi piace, così con l'entusiasmo del weekend mi piace. Però mi raccomando, se state guidando fate attenzione, pay attention, come dice Charlie Puth nella versione remix fatta dai Bingo Players.

0: Da un euro fino a domenica, solo con la tua un euro club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi. In esclusiva nei negozi del Lazio. Un euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
2: C'è Francesco Certu e prontissimo alle notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesco Certo. Nonostante le difficoltà, grazie al lavoro del comune e alla comunità di Spintime, tutti i residenti di Spintime hanno trovato una sistemazione d'emergenza. A renderlo noto è la stessa comunità occupante, annunciando un'assemblea pubblica per lunedì pomeriggio alle 18, ribadendo poi che l'obiettivo finale è riportare tutti e 400 residenti nel loro quartiere. Le soluzioni d'emergenza individuate dovrebbero durare tra i 60 giorni e i 4-6 mesi. Sempre lunedì la comunità di Spintime incontrerà i rappresentanti del comune per chiedere di avanzare nella trattativa con Investire per l'acquisto del palazzo, fissata poi la 2 giorni del 19 e 20 settembre, date rispettivamente della manifestazione nazionale dell'assemblea pubblica. Blitz dei carabinieri di Roma Centro al campo di Via Pontina, Castel Romano, denunciati 2 giovani di 25 e 21 anni, ritenuti responsabili di ricettazione e furto pluriaggravato in concorso, uno dei due peraltro è tuttora ricercato. La perquisizione ha permesso di recuperare parte della refurtiva del colpo, messo a segno il 12 agosto, ai danni di una turista degli Emirati Arabi. Nell'occasione, infranto il finestrino di un van, ignoti avevano fatto sparire bagagli e borse con abbigliamento preziosi e orologi di valore. Recuperati beni per 30.000 euro, rinvenuti anche gli indumenti indossati dall'indagato durante il colpo, un vero e proprio kit di attrezzi da scasso e ulteriore refurtiva riconducibile a precedenti furti su autovetture. Arriva la nota della questura. Il cittadino tunisino presunto autore del lancio di un petardo di grosso calibro stamattina in via Palmiro Togliatti all'interno di un cantiere tranviario, dopo gli adempimenti di rito, è stato collocato presso il CPR di Ponte Galeria.

0: Rinuncia dolorosa agli US Open, Jannik Sinner non ce la fa, il suo ginocchio fa ancora le bizze, sono triste e deluso, ho bisogno di più tempo, ha scritto sui social il fuoriclassi che diserterà l'ultimo slam della stagione. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? Sono le 20 e un minuto.
2: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
1: For you. Sono Lorenzo Palma fino alle 22, il nostro rooftop, il salotto estivo di dimensione sono Roma, pronto adesso 4 hit ad ascoltare senza interruzione, per ritornare poi sul tema della sera che abbiamo lanciato e che riguarda la parola più bella che esiste sul vocabolario, o che ti suona bene o che ti piace proprio per il suo significato. Crying at the Discotheque, gli Alcazar.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2001.

0: Rex con Andy Guetta, risentita anche Star Girls nella sera di dimensione sonoro, ma il ritmo della capitale. L'argomento insomma è piaciuto perché poi ho delle parole belle che ci sono sul vocabolario, belle perché vi risuonano bene o semplicemente per il significato della parola stessa.
1: Buonasera Lorenzo, ecco.
0: Buonasera.
1: La parola più bella.
0: Vai.
2: Ciao papino mio.
0: Ci stava, giustamente. Ci stava perché la parola mamma, ok, però anche la parola papà è altrettanto bella e importante.

0: di Nenzia da Toro, l'opera ha cominciato e noi torniamo tra poco.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Swedish House Mafia. Lee Kelly. Happiness is

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Ci attende un fine settimana di stabilità con via via tempo assolato sul Lazio, solo sabato mattina un po' di variabilità, qualche fugace fenomeno sulla parte meridionale della regione. Durante il pomeriggio sole e anche domenica condizioni di tempo assolato dappertutto, anche al mare, con caldo che tornerà a farsi sentire nel corso di domenica pomeriggio, massime che potrebbero nuovamente toccare i 33-34 gradi anche a Roma. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo, visitando il nostro

2019 nella sera di Dimensione Sonora, il ritmo della capitale. Abbiamo parlato di parole, belle parole. Qualcuno giustamente cita la parola vacanza proprio perché per lui è partita la vacanza. Sono molti i romani che stanno rientrando piano piano, perché venerdì di solito è il giorno di rientro, perché non rientra più nessuno la domenica, insomma ci sono i rientri anche infrasettimanali, però saluterei la categoria di chi è pronto a partire, perché sceglie proprio l'ultima settimana di agosto e l'ultima parte magari l'inizio di settembre. Momenti meravigliosi per le vacanze.

0: qualcuno, gente che se la gode. Ne approfitto per salutare gli ascoltatori che ci seguono portando l'app direttamente nei luoghi di vacanza.
1: Siamo belli in montagna,
0: ecco,
1: belli freschi in montagna.
0: In montagna, belli freschi, non ho dubbi. Anche qui leggermente rinfrescato, non troppissimo, però un filino.

0: d'oggi, Ocean House di Jubel, e noi torniamo tra poco.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. Mi diverto.

0: Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 €. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 €. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.

0: femminile, devo dire un super gruppo che ha debuttato molto bene all'interno della classifica di Spotify in pochissimo tempo, e soprattutto è una canzone che fa parte dell'album, del progetto Wild, il loro terzo EP, Cat's Eye.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: è Suono Roma, il ritmo della capitale, e adesso, essendo venerdì, ci prepariamo per venire al club.
1: Dimensione Suono Roma Special Party.
2: Special Party Top 3.
0: Insieme a Lorenzo Palma, le tre anticipazioni di Special Party Top 3, la nostra festa che comincia tutte le sere alle 23 e poi nel weekend nella versione mixata da Arturo, Jake e Arturi, nomi di DJ importanti internazionali, figure chiave che danno supporto dal punto di vista vocale, i tre focus che anticipano un po' la programmazione e settimanale e quella appunto mixata del fine settimana. Bad Times è il titolo dell'ultimo prodotto di Robin Schulz con Barbs.

Si chiama Better Times, il pezzo di Robin Schulz con Babs, una hit che unisce sicuramente la bravura di un DJ tedesco che conosciamo molto bene e la voce di questa artista, cantautrice, cantante greco-americana di base a Berlino che si chiama Babs. Lei fra l'altro sta lavorando diversi progetti come voce per quanto riguarda la dance. Nel 2025 ha conquistato anche la finale delle selezioni greche per l'Eurovision con Sirens e si è esibita davanti a 90.000 persone.

alla porta di Brandeburgo, proprio a Berlino. Un inno sicuramente alla resilienza. In questo caso, altro contributo vocale importante in Satisfy, l'ultimo pezzo di Calvin Harris con Jazzy.

Satisfy, singolo di Calvin Harris con la cantante e DJ irlandese che si chiama Jazzy, e parliamo di un pezzo che unisce le sonorità house euforiche proprio di Calvin Harris, un suono incentrato proprio sul piano house, accompagnato anche da un video bello diretto da Eric Hill. Altro focus, sempre molto piano house come produzione, riguarda l'ultimo dell'artista inglese Joel Curry, si chiama Whisper.

Whisper per Joel Curry, hit che segna il ritorno di un bravo DJ producer britannico alle sue radici sonore più stabili, puntando forte su un trascinante, insomma, sicuramente estivo, stile e sonorità in perfetto mood vintage, con una struttura pop moderna che ricorda anche un po' lo stile di Peggy Gou. Siamo arrivati in fondo a Special Party Top 3, i tre focus che riguardano la programmazione di settimana prossima, ma soprattutto il mixato di Arturo, JK Arturi alle 23.

il ritmo della capitale insieme a Lorenzo Palma nella seconda ora del rooftop, insieme fino alle 22 come sempre, come al solito lineare, poi alle 22 arriverà anche Rhythmic Easter e poi in

0: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, e fra poco andremo anche in redazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
4: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: È pronto Francesco Certo, ci sono le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Francesco Certo. Tutti i residenti di Spin Time hanno trovato una sistemazione d'emergenza che dovrebbe durare dai 60 giorni ai 4-6 mesi. Prosegue il presidio di via Santa Croce in Gerusalemme lunedì 24, assemblea pubblica alle 18. Quel giorno fanno sapere da Spin Time anche un nuovo incontro con Roma Capitale. Lo rende noto il comitato in mobilitazione permanente a Roma dopo lo sgombero dello stabile occupato di via Santa Croce in Gerusalemme all'Esculino, evacuato in seguito ad un incendio la notte del 29 luglio. L'obiettivo finale, si chiarisce nella nota, e riportare tutti i 400 residenti nel loro quartiere. Tentano la truffa del finto carabiniere ai danni di un 87enne, ma al momento di ritirare il preteso bottino trovano ad attenderli i militari veri che li arrestano. È accaduto ad Ostia, dove i carabinieri hanno fermato un 38enne e una 24enne, entrambi romani, gravemente indiziati di tentata estorsione in concorso. Per l'uomo è scattato l'arresto anche per detenzione ai fini di spaccio, in quanto in casa deteneva oltre 800 grammi di cocaina. Aggressione antisemita a due passi da piazza Bologna. Benedetto Ligorio, ricercatore della Sapienza, è stato preso a schiaffi in via Padova da due uomini, derubato dello smartphone e ingiuriato con insulti antisemiti. A lavoro la Digos a rendere nota la vicenda attraverso i social, la storica e saggista Anna Foa. Il ricercatore, sebbene non sia di religione ebraica, è specializzato e tiene corsi alla Sapienza che ricostruiscono proprio la storia degli ebrei in Europa. Potrebbe dunque essere stato identificato erroneamente come ebreo in relazione alla sua attività accademica. Siamo al calcio, la Lazio non molla Pinamonti, mandato un'offerta ufficiale al Sassuolo, intanto è sbarcato a Fiumicino il difensore Sutalo. Il tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open, ultimo slam stagionale, nuovo forfait per l'infortunio al ginocchio. Sono triste e deluso, ho bisogno di più tempo, ha scritto sui social il fuoriclasse. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.

0: terrazza con vista su tutta Roma, però andiamo anche fuori per parlare di avvistamenti VIP, personaggi famosi in vacanza in Italia. D'altra parte, insomma, è una terra meravigliosa e giustamente vengono a visitarla. Sono Lorenzo Palma, ancora buona serata a tutti, ripartiamo dagli anni 2000 con French Affair.
1: 2000.

di avvistamenti VIP in vacanza. Insomma, sono uscite le immagini di una serata in piazza Capri tra David e Victoria Beckham, quindi la famiglia Beckham, diciamo, al completo anche con figli a seguito. In vacanza Capri sono stati avvistati a passeggiare proprio nella serata di ieri, mano nella mano, nella famosa piazzetta. Diciamo, lui indossava anche un cappellino con visiera un po' per camuffarsi tra la folla dei turisti, lei occhiali da sole e abito bianco. Però a un certo punto se ne sono accorti, anche perché loro sono abbastanza abituati di Capri, per cui a una certa ha detto: ah, siete voi, siete voi.

0: amiamo il cinema e un luogo meraviglioso come il mare, e perché è appena partita una nuova edizione di Videocorto Nettuno, è proprio in corso in questo weekend. Ne parliamo con Elvio al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: È bello ritrovarti, anche perché quando arriva leggermente quel freschetto, quando non c'è più il caldo, parte sempre il Videocorto Nettuno. Questa è una cosa bella.
1: È un po' rinfrescante, diciamo che è un festival rinfrescante, un po' perché arriva verso la fine dell'estate, poi perché siamo proprio in riva al mare, tipo a 3 metri dal bagnasciuga, insomma, proprio dalla
0: battigia.
1: Dalla cosiddetta battigia. Sì. Quest'anno moltissime novità. Abbiamo per esempio accanto ai giurati, diciamo quelli doc, che saranno capeggiati da Mimmo Calopresti, che vedranno tra gli altri Filippo Scicchitano, Valentina Carnelutti, Sandra Ceccarelli e Alessandro Aronadio. C'è anche la giuria Young, proprio perché quest'anno vogliamo proprio aprire ai giovani.
0: Sì.
1: E devo dire che insomma hanno risposto al nostro appello con grandissimo entusiasmo, quindi saranno proprio insomma una sezione dedicata a loro, alle loro...
0: C'è fermento.
1: E poi dicevamo anche prima che tutti questi appuntamenti, che lo ripeto sempre, sono ad ingresso gratuito presso lo stabilimento Proloco, proprio a Nettuno, nel
0: diciamo.
1: Città, esatto, dal 20 al 23 agosto.
0: E dal 21 al 23 ci sono anche strade aperte.
1: Esattamente, i pomeriggi praticamente è una manifestazione parallela, che è un po', nasce da una costola di Videocorto Nettuno, che sono in realtà molto più ampi, perché si parlerà di cinema, di musica, di letteratura, ci fanno anche delle degustazioni, che non fa mai male. È un'oretta, praticamente un contenitore, come si diceva una volta, insomma, per esempio la domenica in degli anni 80, è quello.
0: Una divagazione, ecco, multipla, con cui ci sono tutta la sera.
1: Esattamente, non dura 3 ore, dura un'oretta che insomma è un po' da aperitivo al festival.
0: Elvio, io ti ringrazio come sempre, edizione ricca con Videocorto Nettuno.
1: Vi aspettiamo, grazie mille.

0: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Let the vibration take you down. 4:08 adesso da ascoltare senza interruzione. Gli eventi che si svolgono direttamente al mare, ne approfitto per ascoltare, per salutare chi ci ascolta.

4 nella sera di Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Ci si muove, ci si sposta in auto in questo periodo, è una scena che conosciamo più o meno tutti. Il traffico è fermo quando c'è molto movimento, diciamo quando ci sono i rientri, per esempio. La nostra corsia non si muove e quella accanto sembra improvvisamente scorrere. Cambiamo fila a pochi secondi, quindi poco dopo, è proprio quella che abbiamo lasciato a ripartire, quindi non capiamo. Non è solamente sfortuna, gli studi sulla dinamica proprio del traffico mostrano che quando la strada è congestionata, cioè fare continuamente zig zag tra le corsie nella maggior parte dei casi non porta a un reale guadagno di velocità, anzi ogni cambio di corsia può costringere chi arriva dietro a rallentare, generando quindi una reazione a catena di frenate che contribuisce ad aumentare ulteriormente la congestione. È un fenomeno che ha un nome, che si chiama onde di traffico, e quindi basta una piccola frenata perché quando le auto sono molto vicine il rallentamento si propaghi proprio all'interno, all'indietro, cioè fino a creare una sorta di coda apparentemente senza motivo. La strategia migliore giustamente esiste: mantenere una velocità il più possibile regolare e lasciare spazio dall'auto davanti ed evitare di cambiare insomma continuamente fila nella speranza di recuperare qualche minuto, anche perché qualcosa

0: Good Old Days nella sera del venerdì su Dimensione, suono da Roma, il ritmo della capitale.
1: Che erdaie sia con te!
2: Non lo senti nell'aria, che è arrivato quel momento. Quale? Lì, quello che aspettano quasi tutti.
3: Come senti nell'aria, c'è già la nostra canzone d'amore che va. C'è il mollicone in città e la felicità.
4: Andiamo bene.
0: Non era questa?
4: Proprio bene.
5: Drive Time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.

un pezzo dell'anno scorso che si chiama Million Good Reasons. Ancora buona serata a tutti. 393 0119 119, i programmi del vostro venerdì sera. Mi piacerebbe capire poi, insomma, se state rientrando magari dalle vacanze, se state partendo, perché questi sono giorni probabili per tutta una serie di cose che si possono intrecciare poi contemporaneamente.

2009, quindi siamo andati proprio indietro. Non a caso il titolo del pezzo era proprio questo. Intanto saluto, saluti da Valerietto e Claudietto, che diciamo è un grande classico verso la fine del rooftop, come ogni sera, e in questo caso venerdì, fatto di Sony Club, prima con Rhythmic History Extended Version, quindi se amate la musica 90-2000, e poi con Special Party, la versione mixata di Arturo J.K. Arturi.

che rappresenta la bella stagione, Serena Brancale con Alessandra Amoroso, che abbiamo appena risentito in serenata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, serata che va avanti adesso con la scena più club, quella con Rhythmic Extended Version, prima parentesi, e poi Arturo JK Arturi.

c'è un'ottima colonna sonora dei nostri viaggi serali, e quindi ritorniamo indietro negli anni 90, negli anni 2000, anche se qualcuno ha tinto già dagli anni 80, tipo gli Usura per Open Your Mind, il loro pezzo del 1992, si sono rifatti.

0: Extended Version.
1: Armin van Helden, che con A-Track forma anche il duo di Dark Souls, quelli di Barbara Streisand, da risentire fra poco dal 2007 I Want Your Soul, che si suona ancora con molto piacere. Belli Benassi di Satisfaction, siamo già nel 2003, ritorniamo negli anni 90 con la Bush, il primo singolo Sweet Dreams.

0: Extended Version.
1: Qui un momento molto nostalgia, ci sono diverse hit che mi ricordano proprio i miei esordi, l'inizio della mia passione con la musica dance e con la radio. Big fan di Inner City, da sentire fra poco. Ripartiamo con il 1994, il periodo estivo, e i Two Brothers on the Fourth Floor dall'Olanda. Dreams Will Come Alive.

0: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
1: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
0: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
1: Così parcheggi sotto casa?
0: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
1: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
0: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
1: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Ritmic History Extended Version.
3: In arrivo fra poco Supermod. Inizialmente era Super Mongo, poi i DJ svedesi Sivangello e Axwell scelsero appunto Supermod, tra l'altro unendo i sample di Small Town Boy e Wide e Bronski Beat per realizzare Tell Me Why, che sentiremo fra poco. Ripartiamo con il 1990.

0: And Adventures.
1: Sequenza molto 90, fine 90, 2000, i Brothers di Sexy Girl, ritroveremo gli FBI Project di Philip che rifecero un pezzo delle 2000 Fun e ripartiamo con Lady Violet, proprio 1999, Inside to Outside, per rappresentare gli anni 90 e gli anni 2000. Fra poco anche Special Pass.

0: Se di una delle mie preferite di Michael Jackson, che si chiama You Rock My World, avrà anche un seguito, insomma il biopic ha avuto un grandissimo successo, ci sarà una seconda parte. Diana Ross, a proposito di pezzi anni 80 e soprattutto una figura chiave nella vita di Michael Jackson, molto amica di Michael, Upside Down, il remix che sentiremo fra poco, anche Matteo Milleri di Tale of Us, Anima con Joji di Beautiful. Apriamo subito con Cynical, Offenbach e Sofiane Pomar.
1: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Special Party!
0: Le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
2: Special Party!
0: Le hit più ritmate del momento su Dimensione.

decennio importante che è stato gli anni 80, però versione assolutamente fresca, versione assolutamente club per special party, la versione weekend, quella mixata da Arturo, Jake e Arturi, che saluto, il quale ritorna domani mattina, no, domani con me alle 5, no, però domani sarà alle 22, sì, ok, anzi 23, va bene, ti aspetto, a domani. Dimensione.

0: Rhythmic History.
1: Sabato che parte così, 22 di agosto, dopo i suoni, quelli di Special Party Weekend con Arturo Jaghe e Arturi che saluto. Saluto anche voi, popolo della notte all'ascolto. Sono Daniele Greco, cominciamo così.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non stop as I would tell ya.

0: davvero una rivoluzione per quanto riguarda l'EDM. Hey boy, hey girl.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Hey girls, hey boys, superstar DJs.

0: Da sentire anche un bel disco nuovo, uno dei miei preferiti del momento, del DJ inglese made in UK, Joel Curry. Questa è la sua Whisper, molto figa. Senti che sound.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

da risentire anche Sean Paul di Get Busy tra le hit più ritmate di questa notte del sabato che stiamo passando insieme, ma subito Yanadar, quelli di

0: mentre lavorano, loro ci ascoltano con l'app Dimensione Suono Roma, gratuita, ti ricordo sempre che puoi scaricarla quando vuoi, eh. C'è un mondo di cose da scoprire.
1: Bacio a voi. Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.